Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrio e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

La classifica umana se è zero, fosse per me sarebbe anche zero meno. Dove vai? Dove vai?

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, e intristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte e si riparte.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

anche nel diritto alla resistenza, perché affrontavamo un periodo difficile, un periodo in cui

mi hanno arrestato l'8 a sera e mi hanno condotto in carcere. La permanenza a Regina Coeli è stato il periodo più brutto. 16 giorni di isolamento assoluto. Il letto era sudicio, le lenzuola adoperate e la stanza formicolava una gran quantità di insetti. Non avevo nemmeno nulla da leggere. Poi mi è stata comunicata un'ordinanza che mi infliggeva 5 anni di confine, senza nessuna spiegazione. Soltanto a Palermo mi hanno comunicato la destinazione. Sono stato destinato all'isola di Ustica.

0: mica troppo normali.
1: Ti stringo con la più grande tenerezza.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialisa.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Aeronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Radio Pirata. La radio nella radio.
15: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
16: La radio, compagna di sempre.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione. Ti rubo l'anima.

Sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

queste parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativo di questi spiaggi. Chissà se vedrà la fortuna di vederlo, eccolo!

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

popolo mio è qui, dove egli canta, dove il lavoro suo è per il pane. Per sempre avrà la primavera, perché ai cieli lui appartiene, perché di terra è fatto e della terra fa col sogno il suo giardino. Il popolo mio non ha prigioni, né torri e né confini, perché la sua città di gioia è fatta, di spighe d'oro, di filari d'uva, di olio e miele. Il popolo mio insorge nell'ora prima, quando scalzo va sull'erba che a lui di pace dona una missione. Il popolo mio il mondo non affanna, poiché nati d'amore sono i figli suoi, poiché cerca con un bacio la giusta parola, quella che la terra fa iniziare, là dove le ali si levano senza far rumore, dove i fiori dicono i loro nomi. Il popolo mio risorge quando consegna la sera alla tovaglia bianca e nell'ora che è della cena, il cuore improvviso gli appare in mezzo al petto. Così sfugge al tramonto che cinge l'ultima rosa. E quando il popolo mio sogna, sarà la luna, il cane, sarà il ribelle a custodire il sentiero, l'argine, la trave del soffitto.

0: popolo mio compie le stagioni e non altre. Non chi coi demoni soffiò vento di sabbia sul raccolto, non chi piantò il chiodo nelle carni, non chi la spina conficcò nella fronte. Mite, erede della terra, è il popolo mio. Il popolo mio è qui sui campi, dove ogni giorno torna e trova ogni giorno le sue impronte. Il popolo mio offre le sue mani alle distese di colori, all'alba che trionfa sconfinata, poiché dell'amore la fede lui conserva. Il popolo mio è testimone della farfalla, della foglia che cade, del violino e della pietra e del sole che si fa sangue, dell'arcobaleno e del vento che trema, della luce che esce da ogni ferita. Il popolo mio è qui dove egli canta, dove il lavoro suo è per il pane.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

noi banali, noi patrioti, noi democratici, moderati come Borghezio, tranquilli, pacifici, noi in questo arcobaleno di pace, facciate di merda di Roma, così ve lo diamo, l'interesse nazionale.

piazza, che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere Amélie Poulain, non avesse sognato d'essere

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

Facebook.

Scott.

parlo con lui vivo, non so parlare coi morti, l'aspetto il giorno e la notte, quando si aprono le porte, entra e mi lascia il suo abbraccio, lo chiama nella sua stanza che studia, esce e torna la faccia nera.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Che ormai industria o manifattura civile e militare siano strettamente connesse, sia sempre più difficile distinguere le une dalle altre, è ormai cosa risaputa, e il caso tedesco lo insegna con Deutsche Telekom e la industria produttrice di armi Rheinmetall, che si sono messe insieme per sviluppare uno scudo di difesa contro i droni e contro atti di sabotaggio che potrebbero prendere di mira le infrastrutture della Germania. Ecco, siamo davanti ad un contesto in cui quotidianamente parlare di minacce all'economia e continuare a pensare che la Russia stia preparando una guerra contro la Germania e contro l'Europa, alla fine non fa che alimentare la produzione di sistemi di arma sempre più sofisticate. La Germania e altri paesi europei negli ultimi anni hanno aumentato sistematicamente le spese militari e adducono la motivazione che i sorvoli dei droni non meglio identificati sui loro territori è ormai un pericolo oggettivo, perché questi droni arrivano direttamente dalla Russia. Sappiamo quanto siano invece insidiosi e pericolosi quei droni prodotti ad esempio dall'Ucraina, dove multinazionali hanno impiantato fabbriche per produrre dei sistemi sempre più avanzati, la cui vita sul mercato non supera un anno. Anzi, si dice che dopo 8-9 mesi un drone è superato e bisogna andare a commercializzare un prodotto con maggiori processi innovativi. Fatto sta che alimentare la paura di un attacco esterno è propedeutico per poi giustificare l'aumento delle spese militari. C'è un comunicato della Rheinmetall nel quale si parla di crescita delle minacce ibride, crescita dei concreti timori di un sabotaggio ad opera di droni non meglio identificati. Insomma, Deutsche Telekom e la Rheinmetall si sono messi insieme per sviluppare prodotti tecnologici di ultima generazione e quindi costruire un sistema cosiddetto difensivo. E dicono puntualmente in alcuni comunicati, ad esempio, che la sovranità si conquista con i fatti e non con le parole, e che Telecom si vuole assumere la responsabilità con l'esperienza acquisita nella connettività, nel cloud, nell'analisi dei dati, e portano la difesa dai droni a un nuovo livello, a un livello elevato, insieme a Rheinmetall, per rafforzare la sovranità e alleviare le preoccupazioni dell'opinione pubblica. Fatto sta che le preoccupazioni invece dell'opinione pubblica tedesca sono rivolte ad altro, ai tagli dei posti di lavoro, al ripristino della leva. Ma un'altra dichiarazione invece, anche questa meriterebbe attenzione, perché arriva dall'amministratore delegato della Rheinmetall, e dice a un certo punto che la minaccia rappresentata dai droni è altamente digitale e serve una difesa efficace che richiede una combinazione di sensori, attuatori e reti di comunicazione sicure. Insomma, siamo davanti a dichiarazioni che vanno nella stessa direzione, ossia quella di costruire un sistema sinergico che veda insieme un'azienda civile, pubblica in parte, con un'azienda privata che si occupa della costruzione di sistemi di armi. Ma non è una novità, perché dal 2017 Telecom è già partner di sistemi per enti governativi e aziende nel campo della sicurezza dei droni. E magari andando a scartabellare i documenti ci rendiamo conto che tante aziende che apparentemente si occupano di altro in realtà sono già da anni all'interno del settore militare. Telecom, ad esempio, ha rilevato la presenza di alcuni voli di droni per conto della polizia durante i campionati europei di calcio nel 2024, e questo ci ricorda quando un sistema tecnologico israeliano è stato utilizzato per prevenire le registrazioni pirata di alcuni concerti. Ormai l'intreccio tra il settore civile e quello militare è sempre più intricato, e distinguere l'uno dall'altro è diventato veramente un rebus. La maggior parte dei droni viene ovviamente pilotata tramite radiocomando, e droni e radiocomandi hanno una radiofrequenza, e i sensori della radiofrequenza possono rilevare i segnali e quindi la posizione sia del drone che dell'operatore. E questa tecnologia è probabilmente così diffusa e così comune che stanno studiando il modo e maniera di superarla e di renderla ancora più forte e, diciamo, tecnologicamente avanzato al punto da non essere identificabile. I sensori utilizzati da Telecom operano intanto passivamente, per dare una spiegazione tecnica, non trasmettono segnali di ricerca attivi, e questo consente di installare i sensori RF sulle torri cellulari senza interferire con le tecnologie di comunicazione mobile. Anche la rete mobile dei telefonini potrebbe essere utilizzata a fini, diciamo, di controllo interno. Un ulteriore esempio di come il settore militare si sta progressivamente impossessando di tutte quante le infrastrutture civili. Proprio nel dicembre dello scorso anno Rheinmetall e polizia, autorità portuale di Amburgo, hanno già sottoscritto un accordo per una partnership strategica per il controllo dei territori e per sviluppare tecnologie all'avanguardia e proteggere infrastrutture civili, marittime e di altro tipo. Quindi si comincia dai porti, si comincia dagli aeroporti, per poi estendere il sistema di controllo a tutto quanto l'ambito civile. Il controllo dei droni attraverso le reti mobili non è ancora diffuso in Germania, ma sicuramente siamo all'inizio di una nuova era che poi farà scuola in ogni altro paese. E chi utilizza i droni, oltre al raggio visivo, lo fa anche per scopi commerciali, ad esempio guardare le linee elettriche, gli oleodotti, i gasdotti. Questi piloti devono richiedere un'autorizzazione al volo, ma al di là di quelle che sono le questioni tecniche, sappiamo già che ci presenteranno il tutto non come un'esigenza militare, ma anche come una sicurezza in più per i civili a salvaguardare le nostre infrastrutture.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sole che spunti, voci che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Che ormai industria o manifattura civile e militare siano strettamente connesse, sia sempre più difficile distinguere le une dalle altre, è ormai cosa risaputa, e il caso tedesco lo insegna con Deutsche Telekom e la industria produttrice di armi Rheinmetall, che si sono messe insieme per sviluppare uno scudo di difesa contro i droni e contro atti di sabotaggio che potrebbero prendere di mira le infrastrutture della Germania. Ecco, siamo davanti ad un contesto in cui quotidianamente parlare di minacce all'economia e continuare a pensare che la Russia stia preparando una guerra contro la Germania e contro l'Europa, alla fine non fa che alimentare la produzione di sistemi di arma sempre più sofisticate. La Germania e altri paesi europei negli ultimi anni hanno aumentato sistematicamente le spese militari e adducono la motivazione che i sorvoli dei droni non meglio identificati sui loro territori è ormai un pericolo oggettivo, perché questi droni arrivano direttamente dalla Russia. Sappiamo quanto siano invece insidiosi e pericolosi quei droni prodotti ad esempio dall'Ucraina, dove multinazionali hanno impiantato fabbriche per produrre dei sistemi sempre più avanzati, la cui vita sul mercato non supera un anno. Anzi, si dice che dopo 8-9 mesi un drone è superato e bisogna andare a commercializzare un prodotto con maggiori processi innovativi. Fatto sta che alimentare la paura di un attacco esterno è propedeutico per poi giustificare l'aumento delle spese militari. C'è un comunicato della Rheinmetall nel quale si parla di crescita delle minacce ibride, crescita dei concreti timori di un sabotaggio ad opera di droni non meglio identificati. Insomma, Deutsche Telekom e la Rheinmetall si sono messi insieme per sviluppare prodotti tecnologici di ultima generazione e quindi costruire un sistema cosiddetto difensivo. E dicono puntualmente in alcuni comunicati, ad esempio, che la sovranità si conquista con i fatti e non con le parole, e che Telecom si vuole assumere la responsabilità con l'esperienza acquisita nella connettività, nel cloud, nell'analisi dei dati, e portano la difesa dai droni a un nuovo livello, a un livello elevato, insieme a Rheinmetall, per rafforzare la sovranità e alleviare le preoccupazioni dell'opinione pubblica. Fatto sta che le preoccupazioni invece dell'opinione pubblica tedesca sono rivolte ad altro, ai tagli dei posti di lavoro, al ripristino della leva. Ma un'altra dichiarazione invece, anche questa meriterebbe attenzione, perché arriva dall'amministratore delegato della Rheinmetall, e dice a un certo punto che la minaccia rappresentata dai droni è altamente digitale e serve una difesa efficace che richiede una combinazione di sensori, attuatori e reti di comunicazione sicure. Insomma, siamo davanti a dichiarazioni che vanno nella stessa direzione, ossia quella di costruire un sistema sinergico che veda insieme un'azienda civile, pubblica in parte, con un'azienda privata che si occupa della costruzione di sistemi di armi. Ma non è una novità, perché dal 2017 Telecom è già partner di sistemi per enti governativi e aziende nel campo della sicurezza dei droni. E magari andando a scartabellare i documenti ci rendiamo conto che tante aziende che apparentemente si occupano di altro in realtà sono già da anni all'interno del settore militare. Telecom, ad esempio, ha rilevato la presenza di alcuni voli di droni per conto della polizia durante i campionati europei di calcio nel 2024, e questo ci ricorda quando un sistema tecnologico israeliano è stato utilizzato per prevenire le registrazioni pirata di alcuni concerti. Ormai l'intreccio tra il settore civile e quello militare è sempre più intricato, e distinguere l'uno dall'altro è diventato veramente un rebus. La maggior parte dei droni viene ovviamente pilotata tramite radiocomando, e droni e radiocomandi hanno una radiofrequenza, e i sensori della radiofrequenza possono rilevare i segnali e quindi la posizione sia del drone che dell'operatore. E questa tecnologia è probabilmente così diffusa e così comune che stanno studiando il modo e maniera di superarla e di renderla ancora più forte e, diciamo, tecnologicamente avanzato al punto da non essere identificabile. I sensori utilizzati da Telecom operano intanto passivamente, per dare una spiegazione tecnica, non trasmettono segnali di ricerca attivi, e questo consente di installare i sensori RF sulle torri cellulari senza interferire con le tecnologie di comunicazione mobile. Anche la rete mobile dei telefonini potrebbe essere utilizzata a fini, diciamo, di controllo interno. Un ulteriore esempio di come il settore militare si sta progressivamente impossessando di tutte quante le infrastrutture civili. Proprio nel dicembre dello scorso anno Reinvent e Polizia, autorità portuale di Amburgo, hanno già sottoscritto un accordo per una partnership strategica per il controllo dei territori e per sviluppare tecnologie all'avanguardia e proteggere infrastrutture civili, marittime e di altro tipo. Quindi si comincia dai porti, si comincia dagli aeroporti, per poi estendere il sistema di controllo a tutto quanto l'ambito civile. Il controllo dei droni attraverso le reti mobili non è ancora diffuso in Germania, ma sicuramente siamo all'inizio di una nuova era che poi farà scuola in ogni altro paese. E chi utilizza i droni, oltre al raggio visivo, lo fa anche per scopi commerciali, ad esempio guardare le linee elettriche, gli oleodotti, i gasdotti. Questi piloti devono richiedere un'autorizzazione al volo, ma al di là di quelle che sono le questioni tecniche, sappiamo già che ci presenteranno il tutto non come un'esigenza militare, ma anche come una sicurezza in più per i civili, a salvaguardare le nostre infrastrutture.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: E adesso Carletto il principe dei mostri.
1: Sono il vostro Frankenstein.
2: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
3: Io sono l'uomo lupo famelico.
4: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
5: Sono buono e stridulo.
6: Io

0: questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena termina qui l'appuntamento e alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane.

Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i nostri armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Galizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Romea Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 passi.
7: Ed eccoci pronti, come sempre, per un nuovo viaggio tra le onde radio, le onde del mare e le onde digitali. Racconti del passato della radio per cercare di capire il presente e cercare anche di costruire un futuro di valore. Sistemate dunque le cuffiette e le antenne come al solito e partiamo. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi tappa immancabile a Cuba e lo faremo con la radio e il primo mare. Anche la radio ricostruì il Friuli, le vecchie onde corte in una radio africana. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. E quest'oggi sarà un episodio molto speciale dedicato a Franco Basaglia. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Gaia Tanara per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula di Luca. E nel cameo di Anna, come sempre, ascolteremo della buona musica classica che ci porterà alla conclusione dell'episodio. Questa settimana protagonista Konradin Kreutzer. Per quanto riguarda invece la nostra musica, sarà bene o male dedicata al mare, alle navi pirata, ai vascelli fantasma e giù di lì, insomma. Iniziamo con gli Whitesnake, Sailing Ships.

0: Oggi facciamo la nostra consueta tappa cubana, però con una cornice particolare nel tempo e nello spazio. Parlando ovviamente di quella scatola magica che, secondo molti, doveva sparire già 20 anni fa, schiacciata dalla televisione prima e da internet poi. Invece eccola qui, nel maggio del 2026, aiutata anche dalla rete, certo, dai social, a raccontare come lei sia ancora il battito cardiaco del mondo. Cuba ha continuato ad usare le onde radio per scrivere la sua storia più recente, proprio pochi giorni fa durante il 1° maggio. Per capire il presente, però, dobbiamo fare come sempre un passo indietro. La radio non è mai stata solo intrattenimento. Nella Cuba del 1958, ad esempio, sulle montagne della Sierra Maestra, nasceva Radio Rebelde. A lei abbiamo dedicato un episodio molto tempo fa. Non era musica, era forza, era speranza, era coordinamento tattico-militare. E ora possiamo invece fare un salto nel presente, al 1° maggio del 2026, nel segno del centenario della nascita di Fidel Castro. La radio cubana, con Radio Havana Cuba in testa, che proprio quest'anno festeggia i suoi 65 anni, non solo ha trasmesso un evento, ma ha partecipato ad un vero e proprio rito, come hanno fatto tantissime delle 100 radio cubane. Mentre il mondo corre sui social a Cuba, la radio era stata il collante sociale che ha trasformato una parata in un coro nazionale. È affascinante vedere come uno strumento del secolo scorso sia ancora il mezzo primario per realizzare la narrazione di un intero paese di fronte alle difficoltà economiche. Provate ad immaginare questa scena descritta dai cronisti pochi giorni fa. Non siamo nella classica Plaza de la Revolución, ma siamo ad esempio sul Malecón davanti al mare, e le radio locali hanno descritto 1 milione di persone in marcia. Ma c'è qualcosa di più che solo la radio sa fare: essere sincera e vicina alla gente. La radio non ha nascosto la crisi. I cronisti hanno parlato apertamente di sfide energetiche e di resistenza contro il maledetto e ingiusto bloqueo. La radio cubana del 2026 è un mix molto strano e potente. Da un lato il passato con le citazioni di Fidel Castro, e nel presente Raul Castro in piazza, con la modernità di un mezzo che deve parlare ad una generazione che, nonostante tutto, inizia a connettersi. La radio in questa circostanza sembra funzionare quasi per magia. Trasforma la scarsità di risorse in orgoglio patriottico. È la prova che la radio non informa solo su cosa succede, ma ci fa pensare come dobbiamo sentirci al riguardo. Perché nel 2026 siamo ancora qui ad ascoltare queste voci alla radio? Domanda che può sembrare strana, ma la risposta sta nella presenza. La radio, infatti, è l'unico media che non ti chiede di fermarti. Puoi guidare, cucinare, lavorare o marciare sul Malecón, ad esempio, e lei è lì con te, e qui ci vorrebbe un Finardi cubano. La differenza di oggi è che alle volte siamo noi a poter scegliere il palinsesto, come nel caso dei podcast, ma la magia della voce che parla nell'orecchio rimane invariata. Che si tratti di una trasmissione a Cuba o di un approfondimento storico da questo studio, la radio sopravvive perché è umana, economica e soprattutto resiliente. E per ricordare una tappa di Fidel Castro nell'anno del suo centenario, andiamo al 1° maggio, ma del 2003. In un clima di forte tensione internazionale, rivolse un messaggio al popolo americano dichiarando che le idee valgono più delle armi, ribadendo la resistenza di Cuba al blocco economico. A cosa servono le armi se non ci sono le idee? A cosa servono le idee se non ci sono le masse? Noi abbiamo le idee e abbiamo le masse, disse Fidel, continuando spiegando che non è necessario versare sangue, non è necessario l'uso delle armi. Il popolo ha un'arma che nessuno potrà mai togliergli: la coscienza. E come facevamo tempo fa, a questo punto, immaginiamoci a Cuba per qualche minuto durante il 1° maggio, con la nostra piccola radio portatile accesa e sintonizzata su Radio Bayamo.
1: Por Cuba juntos creamos, es el lema que nos une esta vez, porque la patria se defiende, y en la provincia de Granma inicia el desfile por el 1° de mayo, un desfile colorido, un desfile en homenaje al centenario del invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz.
2: La patria se defiende, el pueblo unido vencerá. Unidad, compromiso y victoria.
3: Siempre unidos venceremos. Cuba viva, siempre triunfando.
1: Granma, contigo y conmigo cuenta también. Por la patria, unidad, el pueblo unido vencerá. Unidad, compromiso y victoria. Lemas que unen a los granmenses en esta histórica Plaza de la Patria.
2: Unidad y compromiso, eficiencia y productividad.
3: decididos a resistir y avanzar. A tu servicio, patria amada, unidos, comprometidos y más productivos.
1: Y ya cerca de la Plaza de la Patria, recibimos en este primero de mayo a cuadros, funcionarios y trabajadores del Comité Provincial y Municipal del Partido Comunista de Cuba, portando banderas, carteles coloridos y entusiasmo por frente a esta tribuna de la Plaza de la Patria con el lema "La Patria se defiende".
2: Continúan nuestros aguerridos combatientes de la Revolución Cubana.
3: ¡La patria se defiende!
4: Radio Bayamo Noticias. Radio Bayamo Noticias.
5: Estos son los titulares. Desfilan este primero de mayo trabajadores cubanos encabezados por el general de ejército Raúl Castro. Informan tratamiento laboral y salarial para este primero de mayo. Denuncia flotilla global Sumut detención de 175 activistas por fuerzas israelíes en aguas griegas.
6: Transmite CMKX Radio Bayamo, emisora provincial de Granma, desde la cuna de la nacionalidad cubana, su emisora de siempre.

0: y nadie se raja.
1: E a questo punto, qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta in Italia, ma l'Italia di 50 anni fa. 6 maggio 1976, ore 21. In Friuli la terra trema per 59 interminabili secondi. I telefoni, quelli grigi di un tempo, tacciono, le strade sono interrotte e il buio è totale. Tutto comincia con un nastro, un'audiocassetta che ha fatto veramente storia come documento audio importantissimo, ripreso poi negli anni in tantissimi servizi commemorativi.

a creare inconsapevolmente questo incredibile documento è Mario Garlatti, un allora giovane ragazzo che stava registrando musica nella sua camera a Udine. All'improvviso il braccio del giradischi salta, ma il registratore continua a girare grazie alla doppia alimentazione, rete e pile, e registra quello che accade in casa: i rumori del terremoto, le voci, le urla. Questo audio non è solo un documento scientifico, è il simbolo di una sorta di radio che si fa testimone, prima ancora che cronista, mentre lo Stato fatica a capire l'entità del disastro e i radioamatori sono già operativi. Su YouTube, digitando Mario Garlatti, potrete trovare anche un'interessantissima intervista dove racconta quei momenti. Per ore le frequenze radio sono state l'unico modo per comunicare. Ed è in queste ore critiche che nasce spontaneamente il concetto moderno di protezione civile, coordinamento, velocità e soprattutto comunicazione, con tutti i problemi della macchina burocratica, ma la strada era quella giusta, anche se ci vorranno molti anni per poter avere una protezione civile tra le migliori. Una delle figure più importanti fu quella di Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario per i terremoti del Friuli 1976 e dell'Irpinia 1980, che ha strutturato il sistema nazionale. Ma la radio non servì solo per i soccorsi. Nel 1976 esplodeva infatti il fenomeno delle radio libere. In Friuli le emittenti locali iniziarono a trasmettere liste di nomi, messaggi di speranza e informazioni necessarie. La radio divenne una specie di piazza del paese che non c'era più. Se il Friuli è rinato così in fretta, lo deve anche a quel senso di comunità

0: E un'altra tappa ci aspetta qui su Radio Pirata, la radio nella radio. Il nostro viaggio ci porta in Africa. Leggendo un post abbastanza tecnico sulla pagina della francese Radio Magazine, mi sono spinto un po' in giro per la rete per parlarvi di una radio africana. Ho già toccato l'argomento con un piccolo speciale tempo fa sulle varie emittenti, ma ora ritorno su quelle frequenze. Ci vuole, come sempre, un po' di fantasia per ripercorrere certi momenti. Torniamo dunque per un attimo indietro nel tempo, negli anni Ottanta, ad esempio, nella nostra cameretta, dove c'è una vecchia radio che riesce a ricevere le onde corte con una lunga antenna telescopica. Girando la manopola tra fischi e scariche elettrostatiche, emerge una voce profonda che dice: «Qui Johannesburg, questa è Radio RSA, la voce del Sudafrica». E a seguire una sigla orchestrale maestosa.
1: This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg.

Oggi siamo abituati alla pulizia del digitale e alla comodità dei podcast, ma per decenni Radio RSA è stata una delle stazioni più potenti e controverse a solcare l'etere mondiale. Uno strumento di soft power, come si dice oggi, per ottenere ciò che si desidera attraverso l'attrazione invece della coercizione, molto diverso quindi dall'hard power, che invece è la vera guerra. Fondata il 1 maggio del 1966, Radio RSA non era solo musica e notizie, ma era il braccio internazionale della SABC, South African Broadcasting Corporation, l'ente radiotelevisivo di Stato. Ma c'era un incredibile paradosso. Mentre il Sudafrica era isolato dal mondo a causa dell'apartheid, la sua radio cercava disperatamente di connettersi con l'esterno, trasmettendo in inglese, francese, portoghese, olandese e tedesco, in un'epoca senza internet, e quindi le onde corte erano l'unico modo per scavalcare i confini e raccontare una versione della realtà che fosse favorevole al governo di Pretoria. Eppure, nonostante la propaganda, Radio RSA divenne un cult per i radioascoltatori di tutto il mondo, i cosiddetti Diexer, che facevano a gara per captare il suo segnale e collezionare le famose cartoline QSL, ovvero i certificati di ricezione che arrivavano per posta direttamente dal Sudafrica. Con la scarcerazione di Nelson Mandela e la caduta dell'apartheid, Radio RSA non poteva più esistere nella sua vecchia forma e nel 1992 l'emittente chiude i battenti, ma non scompare e diventa Channel Africa. Il cambiamento non fu solo nel nome, ma nella missione. Se Radio RSA doveva difendere il Sudafrica, Channel Africa nasceva invece per unire il continente. La voce del Sudafrica diventava dunque la voce del rinascimento africano. È un caso molto affascinante di come un'infrastruttura mediatica possa essere decolonizzata e trasformata in uno strumento di pace e sviluppo. Oggi, se cercate Channel Africa, non avrete più bisogno di un'antenna con 10 metri di filo, ma la trovate in streaming, sui satelliti e naturalmente sotto forma di podcast. E ancora una volta mi faccio la stessa domanda. Cosa abbiamo perso nel passaggio dalle rumorose onde corte alla perfezione audio del web? La radio di allora era un'esperienza di scoperta attiva. Dovevi cercare il segnale, combattere con i disturbi, inventarti antenne, cercare gli apparecchi ai mercatini o andare dal famoso vicino di casa perché lui sapeva come fare. Il podcast di oggi invece è una scelta precisa, un algoritmo che ci serve ciò che vogliamo, sempre più raffinato in base alle nostre ricerche. Per ascoltare usiamo il telefono che abbiamo in tasca ogni giorno e che abbiamo comprato al supermercato con le cuffiette in omaggio, in promozione anche con i biscotti della colazione. Ma l'eredità di certe stazioni radio come Radio RSA ci ricorda che la radio è sempre stata prima di tutto un ponte. Che fosse per propaganda o per democrazia, l'obiettivo era far arrivare una voce dove non era possibile arrivare fisicamente. Radio RSA oggi è sicuramente un pezzo da museo per collezionisti di vecchie registrazioni su nastro, ma la sua storia ci insegna che non importa quanto cambi la tecnologia, che sia un'onda corta o un file MP3, il bisogno umano di raccontare la propria terra al resto del mondo resta lo stesso.

0: Rockaway Beach qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che come al solito parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. E quest'oggi un appuntamento speciale per un importante anniversario.
1: Oggi parliamo di una cantante romana, non fosse a tutti, che fa anche l'operatrice, o almeno ha fatto il laboratorio di musica in centro diurno, come Madonna Pigneto all'incirca, se non mi ricordo male. Tra l'altro una cantante operatrice che potete trovare anche un'intervista fatta da lei negli anni scorsi, forse su Patria Battaglia, ma non sono sicuro se ci sia ancora perché è molto vecchia, come intervista. Sto parlando di Daniela Di Renzo, ma non parlo semplicemente di Daniela Di Renzo, perché visto che in questi giorni si celebra la legge 180, l'anniversario, che è il 13 maggio 1978, andiamo a parlare di uno spettacolo natale e di una canzone, ovvero La rivoluzione nella pancia del cavallo, e la canzone in specifico è la frase che dice Battaglia, che tra l'altro sta anche scritta nel Museo della Mente appena entri dentro, ovvero da vicino nessuno è normale. Adesso lascio la palla a Anita, buon divertimento.
2: Allora sì, è una canzone che tra l'altro è tratta da uno spettacolo teatrale, stile musical, eccetera. Allora, la canzone Da vicino è normale, insomma, è una canzone che appunto, come dice la canzone stessa, che dice da vicino nessuno è normale, preferisco stare lontano da te. Nel senso che le persone che in qualche modo si reputano normali perché non si reputano, cioè si reputano che non hanno problemi, guardano dall'alto in basso chi ha problemi, e quindi preferisco starci distaccato, perché io sono la persona che in qualche modo accetta i miei limiti, e quindi non sei tu, che poi è un po' il discorso che spesso e volentieri faccio io, ma facciamo in tanti, che quando si ha la consapevolezza di non vergognarsi di quello che si è, allora a quel punto cambia pure il, diciamo, il contatto, il rapporto con la persona tra virgolette normale, che non è l'altra persona che mi emargina, che mi esclude, ma sono io che, appunto, cioè la canzone stessa, mi allontano da te, perché io sono questa, e quindi le persone che mi vogliono accettare, che vogliono essere mie amiche, che mi vogliono vedere bene, eccetera eccetera, mi accettano così come sono.
1: E poi tra l'altro, come dice il nostro format, che è Oltre il Pregiudizio, come sanno ormai tutti, cioè in questo caso è pure una canzone con un po' di pregiudizio, perché comunque sia dici da vicino non sei normale, quindi chi è normale, tra virgolette, se vorrebbe anche offende.
2: Sì, però da vicino nessuno è normale, ti potrebbe offendere, però secondo me è un discorso, come dire, di autostigma, perché se una persona che dice da nessuno è normale sono le persone che, tra virgolette, appunto, si ritengono normali. Oppure le persone stesse che magari sanno di avere dei problemi, o utenti stessi che sono seguiti dai vari servizi, che però si vergognano di farlo sapere, si vergognano di dirlo per giudizio degli altri, e quindi c'è un discorso d'autostigma, e poi di cui noi abbiamo parlato tante volte, tra l'altro. E inoltre, appunto, si offendono le persone, come dici tu, che comunque hanno pregiudizio, hanno autostigma, cioè perché pensano che chi ha problemi va emarginato, è matto, eccetera eccetera.
1: E poi, a noi ci piace parlare di musica, c'è anche un'altra canzone, diciamo, sul tema di Daniela Di Renzo, che è Caro Tuttore, e di sicuro da vicino nostro normale qualche immagine dello spettacolo La Mancia di Cavallo, la lezione La Mancia di Cavallo, lo trovate su YouTube. Caro Dottore non sono sicuro se la trovate su YouTube, di sicuro è il problema principale da vicino nostro normale. E adesso inviterei Anita, che ha fatto un bel discorso sulla sua mentale e sulla canzone, ma anche a parlarci dello spettacolo, perché noi abbiamo tanto tempo per parlare di tutto questo.
2: Sì, lo spettacolo praticamente tratta la storia di un viaggio immaginario di una ragazza, che tra l'altro si chiama proprio Anita, se non sbaglio, nello spettacolo, che praticamente decide, dopo che si decide che lei è ricoverata, che supererà momenti, diciamo, di manicomio, decide di prendere un treno e raggiungere dopo il 78 Basaglia a Trieste. Quindi è questo viaggio immaginario attraverso lei che raggiungerà Basaglia appunto a Trieste, dove poi nel 68 è arrivata la legge 180. E che appunto c'ha questa venerazione, è tutto attraverso appunto musiche, attraverso diciamo monologhi fatti dalla bravissima diciamo Daniela Di Renzo, eccetera.
1: Io direi in chiusura che invito come sempre i nostri ascoltatori ad andarsi a vedere le mutande vecchie del format Oltre Pregiudizio e le mutande vecchie del format Ripetiamo in Basaglia, sempre su Spreaker o su Spotify, perché molti ascoltatori non sanno chi è Basaglia e qual è la storia. Quindi andate a scongiurare le mutande vecchie di questi format, che sono molto interessanti e che spiegano la storia di Basaglia. Adesso salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Li salutiamo, un saluto a tutti.

0: Grazie come sempre ad Anita e Daniel e ancora una volta ricordo gli approfondimenti che potete trovare sui canali di Spreaker e Spotify di Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata alla Radio nella Radio con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire la voce di Gaia Tanara nell'appuntamento di Topos in Fabula di Lucca e la conclusione con la musica classica nel cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come al solito, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso voglio parlare del mio viaggio che ho fatto anni fa in Irlanda. In Irlanda sono stato nella Repubblica Irlandese con capitale Dublino, ho visitato la radio di Stato. Essa si trova in un campus, è molto grande e mi ricordo che lì dentro vi era un'antenna alta circa 100 metri che serve per trasmettere diverse trasmissioni. Lì a sede, mi pare, se non mi sbaglio, anche la televisione. Mi hanno regalato diversi oggetti, mi ricordo, e sono stati molto gentili. Bene, cari amici, chi desidera informazioni sulla diascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 87 91 025 Massala TP Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio. Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula.
2: Questa settimana ci colleghiamo con Gaia Tanara, che ci porterà in viaggio tra circo e lirica provenzale. Io vi aspetto come sempre a fine puntata per i saluti, ma prima, come sempre, sigla.

Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questa nuova puntata di Topos in Fabula. Io sono Gaia e per quanto riguarda la puntata di oggi vorrei parlare di un tema preso di ispirazione, diciamo, dalle lezioni che sto facendo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi in realtà, all'università. Tra l'altro sto seguendo un laboratorio molto interessante che riguarda principalmente economia dello spettacolo e ci è stato posto il tema del circo, che inizialmente io ho detto ma che senso del circo? Nel senso, la mia università, comunque, io facevo discipline dell'arte, la musica e dello spettacolo, non è una realtà che ci si aspetta così tanto. E quindi, insomma, presa da questo interesse, perché poi anch'io mi sono messa a fare qualche ricerca, incuriosita dalla lezione che è stata fatta direttamente con una persona che effettivamente fa parte di una compagnia circense, ho detto, ma perché no? Allora, vorrei partire un pochino spiegando le caratteristiche del circo, perché non è una cosa così banale. Sono tre caratteristiche che sono state identificate dal professore Alessandro Serena nel suo libro Storia del Circo. E sono tre principalmente. La prima riguarda superare i limiti. Infatti, se pensiamo nel nostro immaginario comune al circo, pensiamo a, non so, acrobazie. Ha comunque magari animali pericolosi, quindi si tratta di situazioni che generalmente uno non ci si metterebbe, insomma, di sua spontanea volontà. La seconda è ricerca dell'altro da sé. Questo altro non rappresenta, ma sperimenta, è inteso come un linguaggio fisico tra scienza, ritualità e arte, uno spazio popolare e marginale, un linguaggio trasversale in interazione con oggetti, eccetera. Quindi ricerca di un'altra cosa che vada al di là. Il terzo è esorcizzare il fallimento, quindi non focalizzarsi su quello che può essere una difficoltà iniziale, ma spingersi oltre, anche perché penso sia un po' il principio base di come funziona il circo. Per quanto riguarda un suo breve excursus storico, partiamo da una fase antica che va fino al 300 d.C., in cui il circo non è ancora un genere di spettacolo, ma un insieme di linguaggi performativi presenti in rituali, celebrazioni e forme di intrattenimento. Prima del 700 il termine circo indica uno spazio scenico dell'antica Roma. Abbiamo elementi circensi che sono solo rintracciabili nell'antico Egitto, in Cina, nelle Americhe, nelle corti medievali e nelle piazze europee. Successivamente c'è una fase che si può definire di circo moderno, che va fino al 1700. Nella seconda metà del 700 in Inghilterra, Philip Astley codifica il circo come genere di spettacolo, definendo la pista circolare una struttura drammaturgica a mosaico, quindi con più elementi che lo costituiscono, anche sconnessi tra di loro. Lo spettacolo si svolge in strutture stabili con forte presenza dell'equitazione e della ricerca della prodezza fisica. Il circo diventa un intrattenimento urbano, meno marginale e legato alla nascita delle nuove città moderne. Segue la fase tradizionale dal 1850. Tra il 1850 e il 1950 il circo raggiunge il suo apice e diventa il primo grande evento di intrattenimento massa. Nasce il tendone itinerante, si sviluppa una struttura imprenditoriale e si amplia l'interesse verso l'esotico e il scientifico. Con Barnum e il Greatest Show on Earth, il circo diventa un mondo itinerante, popolare e incantato, effimero e nomade, capace di apparire e scomparire, lasciando una traccia nell'immaginario collettivo, che è legato appunto alla forma che gira. Il Nouveau, che va tra il 1968 e il 1998, tra la fine degli anni 70 e degli anni 90 in Francia, nasce una rivoluzione ispirata alle istanze culturali del maggio del 68. Artisti esterni al mondo circense utilizzano il circo come linguaggio di ricerca e di sperimentazione, rompendo la struttura imprenditoriale tradizionale. Si sviluppa una nuova drammaturgia e nasce una scissione tra circo tradizionale e nuove forme circensi, sostenuta anche da investimenti pubblici e politiche culturali. E poi arriviamo a quello contemporaneo, tra la fine del Novecento e gli anni 2000. Dal 2000 circa il circo contemporaneo si emancipa definitivamente dalla tradizione, sviluppandosi grazie all'incontro tra ambito pedagogico, istituzionale e culturale. Rompe gli stereotipi, privilegia la drammaturgia e il linguaggio autoriale, spesso introducendo gli elementi spettacolari tradizionali. Rimane centrale la presa di rischio, ma il circo diventa sempre più un linguaggio artistico autonomo e interdisciplinare.
Fatto molto interessante che riguarda il circo è che una compagnia può decidere di essere o indipendente oppure di appoggiarsi allo Stato e quindi ricevere, diciamo, dei compensi pubblici, dei bandi, può seguire dei bandi. E questa cosa nella mia testa proprio non esisteva come concezione di questo tipo di compagnie. Quindi, insomma, l'ho ritenuta una realtà molto interessante. Bene, vi lascio la prima pausa musicale con Freak Show di Youngblood.

Questo era Freak Show di Ian Blood. E per quanto riguarda la seconda parte della nostra chiacchierata, ho pensato, non molto in realtà, perché il collegamento è stato abbastanza immediato per fortuna, e a quale potesse essere il tema poi da portare in questa appunto seconda parte, volendo parlare della poesia italiana. E quale migliore occasione di parlare della lirica di Provenza e della scuola siciliana? Perché secondo me Circo chiama giullari, giullari chiama corte, insomma la lirica di Provenza era comunque accompagnata da un oggetto musicale e la scuola siciliana ci riguarda diciamo in prima persona. Quindi la poesia lirica, facendo un piccolo recap storico, la poesia lirica fiorisce in Italia alla corte di Federico II di Svevia, che è nominato imperatore nel 1220 e morto nel 1250. La sua corte, seppur itinerante, si concentra soprattutto in Sicilia, che di conseguenza diventa allo stesso tempo il centro culturale e politico dell'impero. Fin da subito Federico, uomo di vivace intelligenza e raffinatissima formazione, incoraggia la laicità, la ricerca scientifica e la commistione tra culture diverse, creando così intorno a sé una corte molto ricca di cultura. Nasce così, la scuola siciliana, che conosce il suo periodo di massimo splendore fra il 1230 e il 1250 e che influenza anche i poeti successivi fino agli stilnovisti, al punto che molti di loro verranno chiamati siciliani. Rispetto al modello provenzale, a cambiare anzitutto è la figura del poeta, che non è più un individuo legato alle file dei cavalieri poveri e della piccola nobiltà, ma nella maggioranza dei casi un borghese che esercita funzioni amministrative e giuridiche a corte e che si dedica alla poesia solo per piacere. Un poeta nella sua poesia che ho voluto selezionare è quella di Jacopo D'Alentini, con il suo sonetto L'amore è un desio che viene da cuore. Jacopo D'Alentini, che in realtà era Jacopo D'Alentini, è uno dei protagonisti della scuola siciliana e a lui si deve proprio la nascita e lo sviluppo del sonetto. L'amore è un desio che viene da cuore, è uno dei sonetti più famosi del poeta. Parla principalmente dell'amore, ovvero di quel desiderio che nasce per un eccesso di piacere e viene generato negli occhi e poi nutrito dal cuore. Dice il poeta che nonostante avvenga che qualcuno si innamori senza aver mai visto la fonte del suo amore, di solito quello più vero e più forte ha origine proprio negli occhi. Sono questi che inviano al cuore l'immagine di ciò che vedono così com'è. Questo tipo di amore è il più diffuso fra gli uomini. Nel sonetto le due quartine presentano uno schema ritmico AB-AB, a rima alternata, mentre le terzine sono rimaste secondo lo schema ACD. Tra le parole chiavi presenti nel sonetto ci sono gli occhi, che è il mezzo attraverso il quale l'amore può penetrare nel cuore, il desio, inteso come desiderio, amore. Nel sonetto viene spesso utilizzato il polisindeto per mettere in relazione e in risalto i concetti fondamentali dell'opera. Per Jacopo D'Alentini l'amore ha origine negli occhi, quindi appunto, questa immagine degli occhi è molto presente, che sono loro a inviare l'immagine reale di ciò che vedono, buona o cattiva che sia. Il cuore che accoglie queste immagini ha l'importante compito di dare il nutrimento all'amore che segue. L'amore, in sintesi, di desiderio e immaginazione, colui che prova questo sentimento immagina e desidera la persona amata tanto da provare quasi una sorta di ossessione. Ora proverò a leggervi questo sonetto. Non sarà un'impresa facile, ma insomma, ci proviamo. Amore è un desio che viene da cuore, per abbondanza di gran piacimento, e gli occhi in prima generano l'amore e lo cuore gli dà nutricamento. Bene alcuna fiata, om amatore, senza vedere so innamoramento, ma quell'amor che stringe con furore dalla vista degli occhi a nascimento, che gli occhi rappresentano allo cuore d'ogni cosa che vede in bono e rio, com'è formata naturalmente. E lo cuore, che di Zoe concepitore, immagina e gli piace quel desio, e questo amore regna fra la gente. Bene, spero di non averlo storpiato un po' troppo, e con questo sonetto vi lascio all'ultima pausa musicale, che è Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgia. E vi auguro una buona giornata.

0: E ringraziamo Gaetanara per questo viaggione tra circo e scuola siciliana, con la quale mi ha fatto tornare giovane liceale per un attimo. A me non resta che ringraziare come sempre anche voi per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma.
1: Ciao!
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: Konradin Kreutzer, il protagonista di oggi del Cameo di Anna, l'appuntamento che ci porta all'interno della musica classica e soprattutto la conclusione dell'episodio di Radio Pirata, la radio nel radio. Grazie come al solito alla ciurma presente quest'oggi a bordo con noi, quindi ad Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, a Gioacchino Stallone per In Contatto con il Mondo, a Gaia Tanara presente nell'appuntamento Topos in Fabula di Luca. E grazie ovviamente a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui, e vi invito a farlo anche la prossima settimana se volete. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica, e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche, bentrovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. E partiamo subito con... Power Rangers,

sigla di merda. E io lo ricordo nitidamente che quando uscirono i Power Rangers sulle reti Mediaset ci fu tutto un casino a scuola,

0: con queste due belle sigle di merda, Giuseppe G. Bianchi vi dà un saluto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

primo piano, con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo,

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

partire in Tunisia, conduce Gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Il problema dell'apparente, quella che a noi può sembrare l'incredulità di Boccaccio, è che noi non siamo più abituati a pensare che uno può essere assolutamente credente, convinto che c'è il paradiso, il purgatorio, l'inferno, gli angeli, il diavolo, e poi occuparsi di sesso e raccontare storie straordinarie e non avere nessuna fiducia nel clero e sapere benissimo che l'umanità e quindi anche il clero sono fatti di cialtroni che vanno avanti a tentoni, fanno un sacco di sciocchezze, è pieno di canaglie il mondo, la creazione di Dio è perfetta, ma noi esseri umani, figurati, noi non siamo più abituati al fatto che si possano stare insieme queste due cose, mentre invece il Medioevo era così.
4: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi abbiamo una puntata Barbero a riserva. Il professor Barbero è ospite di Giovedì Scienza per un incontro dal titolo Ogni epoca ha le sue streghe, anche la nostra. Buon ascolto!
5: Amici di Giovedì Scienza, buon pomeriggio, rieccoci qui per l'ultimo incontro di questa stagione. È un incontro, secondo me, molto interessante, perché ci permetterà di parlare di temi culturali forti, però prendendoli da un punto di vista, diciamo, leggero, lieve, che è meglio di leggero, lieve. E io saluto Alberto Agliotti, ingegnere, come sempre, anche questa sera lo è, ed è ingegnere elettrico.
6: Proprio nel senso della specializzazione, non come caratteristica mia.
5: No, da quel lato lì non fa mai scintille.
7: Ma è un aggravante essere ingegnere elettrico.
5: Sì. Poi vi presento e vi saluto Massimo Cellerino alla telecamera, Diego, eccolo che sta sventolando la mano, e Olmo, che non vedo perché è nascosto, ecco, ma la mano è uscita, quindi esiste realmente. Ed eccoci qui. Io però adesso saluto seriamente il professor Alessandro Barbero, che è professore ordinario di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale, ha vinto un premio Strega nel 1996 con un romanzo storico, naturalmente, che era intitolato, è intitolato, perché per fortuna il romanzo esiste ancora, Bella vita e guerra altrui di Mr. Pai, Gentiluomo, edito da Mondadori, ed è tradotto in 7 lingue, scusate se sono poche. Fra le sue opere più recenti c'è la biografia dell'imperatore Costantino, pubblicata da Salerno Editrice, c'è questo Dante che è in testa alle classifiche ormai da mesi, ed è una biografia di Dante su un affresco di tutto il Medioevo di quell'epoca, il Medioevo trecentesco è rappresentato straordinariamente. E vorrei anche dire, non so bene che cosa sia, ma ho capito che è una cosa importante. Nel 2005 il governo della Repubblica Francese ha conferito ad Alessandro Barbero il titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Collabora con la stampa Super Quark, Rai Storia, eccetera, eccetera. Noi lo conosciamo, lo vediamo molto spesso con Piero Angela, e questa è un po' la liaison tra me e Alessandro Barbero, e poi siamo anche della stessa università sostanzialmente, quindi io non come insegnante ma come cattivo allievo. Poi abbiamo Marco Ciardi, che invece insegna storia della scienza all'Università di Firenze, fino a 3 giorni fa la insegnava a Bologna, all'Università di Bologna. Ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni con referi e 30 volumi tra monografie scritte da lui, curate, edizioni di opere, e le sue ricerche riguardano soprattutto la storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo. Sono due cose diverse, come uno storico qui ci potrebbe insegnare, perché molti pensano alla storia moderna, vabbè, dice questa, no, non è questa qui. Ormai la storia moderna è vecchia, ma questo è un altro particolare.
3: Ti interrompo, ma sarebbe anche logico, nel senso che gli storici sono gli unici al mondo per cui moderno e contemporaneo vogliono dire due cose diverse.
5: Questo è
3: completamente
5: vero,
3: assurdo.
5: Sì, diciamo che abbiamo un alibi, no, se sbagliamo. Ma io ho imparato da Venturi cos'è la storia moderna, quindi adesso ho chiaro il concetto. Poi l'altro tema che lo interessa molto è trattato nel suo ultimo libro, che è recentissimo, l'ho recensito poco tempo fa, che è Scienza e pseudoscienza, breve storia delle pseudoscienze. E sono questi i rapporti, appunto, che un po' indagheremo anche questa sera. Lo interessano molto anche i rapporti tra la cultura scientifica, l'educazione, la scuola e la democrazia, che è un tema che poi li comprende tutti se volessimo essere dei veri buoni cittadini. Ma è interessante parlare di democrazia in relazione alla scuola, soprattutto in questo momento, e in relazione alla cultura scientifica. Bene, questa è un po' l'introduzione, e scusate se ho aiutato la mia tarda età con degli appunti, ma viene così ormai da un po' di tempo. E avrei la prima domanda per Alessandro Barbero.
6: Vedete
5: che ho bisogno ormai di una giovane mente che mi ricordi le cose.
6: E che mente? Giovane non mente. E prima vi ricordo, ecco, che potete intervenire in qualsiasi momento scrivendoci anche solo un messaggio o meglio ancora qualche domanda che noi poi cercheremo di rivolgere ai nostri ospiti. Potete farlo qua sotto, come si vede adesso già sul video, scorrendo semplicemente la pagina, scrivendo il vostro nome e mandandoci il vostro messaggio. Qualcuno già lo sta facendo. Sì, bisogna autenticarsi, insomma, dimostrare che non si è una macchina. E poi vi proponiamo, come al solito, qualche sondaggio durante la chiacchierata. Risponderete quando vi chiameremo in causa, ecco. E alla fine della diretta, come al solito, sempre potete darci un giudizio con una stella o più stelle, possibilmente fino a 5 si può arrivare, e magari scrivendo anche che cosa ne pensate. La conferenza poi sarà a disposizione sul canale YouTube di Giovedì Scienza, così come tutte quelle passate, come molte delle stagioni che sono trascorse insieme.
5: Io avrei una domanda per te o per Diego, per Olmo. Dato che abbiamo scoperto che qualcuno ci segue in Alaska e qualcuno ci segue in Cina, ci hanno poi scritto questi qua?
6: Per adesso no, però possiamo invitare.
5: No, perché mi piacerebbe davvero.
6: Farlo.
5: Sì, invitiamoli allora, perché mi piacerebbe sapere chi sono, anche perché sono dei fusi orari talmente diversi. Che... Va bene.
6: Adesso ci seguono però... in diretta, però, quindi.
5: Appunto. Allora, io adesso vorrei porgere a Barbero la prima domanda, che riguarda proprio Dante, il suo Dante in certo senso proprio. E lei si sarà fatto, tu ti sarai fatto un'idea di Dante, sappiamo che era sia razionale sia passionale, molto passionale, ma questo non esclude il fatto che fosse molto quadrato nei suoi ragionamenti, molto schematico anche nelle sue decisioni, nelle posizioni politiche e così via. Allora la prima domanda che mi verrebbe da farti è questa: che rapporto aveva Dante con il pensiero magico?
3: Ma dunque, secondo me noi dobbiamo avere ben chiaro questo, che loro riconoscevano nella magia una sfera specifica dell'attività umana, ma non la contrapponevano necessariamente al pensiero razionale o scientifico, perché in realtà, non avendo gli strumenti per esserne sicuri, loro tendevano a pensare che anche la magia, fino a nuovo ordine, fino a prova contraria, potesse essere in realtà una tecnica e forse anche una scienza. Loro non avrebbero saputo dire perché, però ci provavano, e siccome ogni tanto l'impressione era che funzionasse, non avevano la smentita proprio sicura del fatto che il pensiero magico fosse appunto una cosa irrazionale. Detto questo, Dante personalmente non se ne è occupato, credo, molto, ma c'è un episodio straordinario che accade, diciamo che lo sfiora alla fine della sua vita, perché negli ultimi anni di vita di Dante, alla corte del Papa di Avignone, arriva uno da Milano, un chierico, il quale dice che a Milano i Visconti, feroci nemici del Papa, stanno cercando di far fuori il Papa, sostanzialmente, e stanno cercando di farlo fuori mediante la magia. E questo chierico dice che lui è stato convocato dal Signore di Milano, perché lui è un esperto di queste cose, cosa che non dà fastidio a nessuno. Alla corte papale è normalissimo, quello lì è uno che si intende di magia. Dipende da come la usi, no, sostanzialmente. E lui dice, mi hanno convocato, mi hanno fatto vedere una statuetta del Papa con il suo nome scritto sopra e mi hanno detto, guarda, tu saresti capace di usarla per far morire il Papa. Naturalmente gli hanno detto, perché il Papa non è un vero Papa, è un infame, è un nemico dell'umanità, faresti un'opera buona a toglierlo di mezzo. Questo qua dice, no, io non ho fatto niente, ho detto che non potevo, avevo altri impegni, sono filato via. E in seguito ho saputo che hanno chiamato Dante Alighieri, proponendogli di fare questa cosa. E Dante Alighieri è arrivato, però poi i Visconti all'ultimo momento hanno deciso di non dirgli niente, ecco, e l'hanno rimandato a casa. Questa è una deposizione, come dire, giurata davanti a una commissione di cardinali alla corte papale di Avignone, 1320 circa, diciamo, ecco. Cosa ci sia di vero noi non lo sappiamo. Può essere benissimo una cosa inventata di sana pianta, perché loro volevano montare un processo contro i Visconti per uso di stregoneria. E si sono inventati, questo è un falso testimone, una talpa piantata lì dagli avignonesi, è possibilissimo. Però certo, diciamo che come minimo ad Avignone si sono detti, adesso ci inventiamo questa cosa per incastrare i Visconti, ci inventiamo che vogliono fare la stregoneria per far morire il signor Papa e ci inventiamo che hanno chiamato Dante per farlo. Quindi come minimo sembrava plausibile la cosa, ecco.
5: Cosa avrebbero fatto per far morire il Papa? Era una specie di fattura oppure una di quelle cose con gli spilloni?
3: No, era una cosa con le erbe velenose. Bisognava affumicare per 7 notti o per 9 notti, non so più, la statuetta con queste erbe velenose. E a quel punto si sarebbe trasferito, diciamo, dalla statuetta alla persona. Perché bisogna anche dire che nel Medioevo, ma anche nell'età moderna, non distinguevano mica tanto tra quella che noi consideriamo la magia, quindi appunto la fattura, gli spilloni lì, e il veleno. Perché anche loro, e dagli torto, anche loro dicevano, il veleno mica si vede. Cioè, tu, all'improvviso una persona sta male, muore. Noi diciamo, il veleno è una cosa concreta, evidente, scientifica, mentre invece la fattura o il malocchio, no. Loro, non del tutto irragionevolmente, visti gli strumenti che avevano, tendevano a dire, boh, mi sembrano due facce della stessa cosa.
5: Certo, quindi insomma abbiamo già capito da quello che ci hai detto che sostanzialmente la magia nel Medioevo era sdoganata, o meglio, non aveva bisogno di essere sdoganata, era una realtà, una delle tante, e si facevano i conti con la magia come si facevano i conti con l'astronomia, con la medicina, con qualsiasi altra.
3: Esattamente, salvo che c'era appunto, c'era gente che se ne interessava, gente che non se ne interessava affatto, gente che la sapeva usare o che la strumentalizzava, certo.
5: Temo di sapere la risposta, ma ti faccio lo stesso la domanda. Dante credeva nell'inferno.
3: Accidenti se ci credeva, certo, ma pensi che avrebbe fatto tutta quella fatica? No, ci credeva, ma perché ci credevano tutti. Il punto fondamentale è che la religiosità medievale è la religiosità di gente dove gli atei sono rarissimi. Ce n'è qualcuno ogni tanto, a volte capita. Io ho incontrato una volta un vescovo che in punto di morte dice, ma lasciate perdere il funerale religioso perché io non ci credo. Ma sono appunto casi rarissimi. La gente ci crede, è credente. Ed essere credenti, diversamente forse da oggi, quando io penso che tante persone che si sentono credenti però non giurerebbero che c'è l'inferno, c'è il paradiso, loro invece ci credono, e come? Molto concretamente. Però attenzione, credono anche al purgatorio. Il sistema si regge sul fatto che c'è il purgatorio, perché se avessero dovuto credere soltanto all'inferno o al paradiso, dopo un po' si sarebbero sentiti molto a disagio, naturalmente. Chi è che è sicuro di dire, io quando muoio vado in paradiso? Figurati. Già il fatto che lo dici basta già per non andarci.
5: Ma scusami, allora il potere temporale della Chiesa si fondava certamente anche sulla forza, ma si fondava ancora di più sul fatto che la gente era credente, fortemente credente.
3: Ma il potere della Chiesa si fondava sul fatto che la Chiesa era una grandiosa struttura internazionale, presente ovunque, molto centralizzata, molto ricca, che spostava enormi risorse e che assorbiva un sacco di gente in gamba. Cioè la gran parte delle persone più in gamba di quell'epoca dove faceva carriera? Nella Chiesa. Era anche l'unico posto dove poteva far carriera qualcuno che veniva su dal basso, dal nulla, un figlio di contadini. Non che succedesse tutti i giorni, ma poteva succedere. E quindi la Chiesa è una forza straordinaria, al di là del fatto che la gente poi creda o no. Perché all'epoca era anche perfettamente possibile, e Dante lo dimostra, essere credenti convinti, ma mettere tutti i papi all'inferno.
8: Va bene, allora lasciamo lì un momento questi temi, passiamo a Marco Ciardi. Non ho detto prima, forse non l'ho detto neanche del Dante di Alessandro Barbero, che è edito da Mondadori,
3: dalla terza,
8: chiedo scusa.
3: Ci rimangono male,
8: no,
3: scusate.
8: Perché è pubblicato da Mondadori.
3: I romanzi da Mondadori, certo.
8: Sì, la narrativa a Mondadori. Esatto. Invece il libro di Ciardi è edito da Oepli. Ecco, detto questo, io domanderei a Ciardi perché... qualche cenno, ma molto vago in questo libro, ci sono tante altre cose interessanti, qualche cenno c'è su questo mondo di internet, dei social, e allora gli domanderei, ma le streghe ci sono nei social, sono streghe che usano consapevolmente i social per fare stregonerie, e tutto tra virgolette naturalmente, Marco?
9: Allora, intanto secondo me è bene ricordare che comunque ci sono molti luoghi nel mondo in cui ancora oggi si fanno violenze contro le donne perché vengono effettivamente accusate di essere delle streghe, che poi queste accuse in che modo si rifacciano, come dire, a ciò che appartiene alla stregoneria dal punto di vista storico, questo diciamo non sta a me dirlo e non sono un esperto, però è bene ricordare che ci sono dall'India a certe zone dell'Africa, insomma, dove effettivamente ancora queste cose accadono, e ovviamente poi si trasferiscono anche nella comunicazione sui social, però nei social soprattutto ci sono nuovi movimenti che si appellano in questo caso in maniera molto generica a ciò che noi chiamiamo stregoneria, no? Perché poi se dovessimo ricostruire nel dettaglio appunto la genealogia e le radici storiche di questi movimenti sarebbe dal punto di vista storico molto molto complicato, e quindi sui social ci sono tanti movimenti che rimandano a un mondo di streghe o di stregoneria. Però secondo me, se noi pensiamo all'idea di strega come un riferimento a donne che vengono, cioè se utilizziamo la denominazione strega per poi diciamo utilizzarla per fare discriminazione in relazione a ciò che è la donna, ovviamente questo poi lo vediamo tutti i giorni, lo traduciamo in ciò che negli episodi di femminicidio, nelle discriminazioni sociali, in tutte queste situazioni. Poi la famosa espressione tu sei una strega, no? In senso molto generale, diventa un appellativo per dare un'accusa in relazione a una donna, a una questione di genere che ancora oggi, no, si fa molta, molta fatica ad accettare in termini evoluti di società moderna, in questo senso qua. Poi devo dire che se invece magari questo poi ovviamente interessante con un'attenzione a quello che ha detto prima Alessandro Barbero e lo riprendiamo sicuramente, e se però appunto introduciamo nella nostra discussione qualcosa a cui in genere insomma io tengo molto, cioè che non possiamo confondere ciò che avviene nell'ambito ad esempio della letteratura fantasy, le streghe ci sono anche in Harry Potter ovviamente, no? La Trickster è una strega molto simpatica. Ecco, io devo sentirmi libero di essere un appassionato di Harry Potter senza pensare poi di essere un cultore della stregoneria. E questo, diciamo, no, non tutti a volte hanno chiara questa separazione tra l'aspetto, diciamo, razionale, scientifico e quello che è il mondo della letteratura e della fantasia. Cosa che invece aveva ben chiara Galileo Galilei, ad esempio. Che devo dire, a lui le streghe piacevano, però se le leggeva nei letteratura, ecco.
8: Sì, poi io sono un enorme, da sempre, ammiratore di Galileo. Lui ha fatto alcuni oroscopi, ha fatto anche il proprio e quello di sua figlia, e il proprio l'ha fatto su due orari diversi perché non era sicuro dell'ora della sua nascita. Non so se poi abbia scelto il più favorevole.
9: Ma sai, questa degli oroscopi, appunto, ora lì era interessante, appunto, quello che diceva il professor Barbero prima, perché il rapporto anche, diciamo, della scienza moderna col pensiero magico è molto complesso, no? E quindi eventualmente lo riprendiamo successivamente, credo, lo possiamo,
8: sì,
9: riprendere.
8: Però adesso, dato che io ho lanciato questa cosa e non vorrei che fosse mal compresa, proprio tu nel tuo libro chiarisci molto bene che dobbiamo sempre parlare di queste cose tenendo conto del contesto storico, e quindi con il contesto storico si spiegano molte cose, e tu lo dici, mi pare, in particolare per quel che riguarda Newton sappiamo che ha speso gran parte della sua vita nella scienza, ha dedicato pochi anni tutto sommato, e ha speso gran parte della sua vita a fare i calcoli su quanto poteva essere lunga l'arca di Noè o cose di questo genere, e poi naturalmente in teologia che ha trattato con rigore filosofico assoluto e anche persino matematico i calcoli, per esempio sulla origine del mondo, su quando il mondo era stato creato e così via, e poi l'alchimia, no, che ha dominato la vita, era completamente calvo Newton perché respirava mercurio, che era l'elemento liquido che serviva per fare gli esperimenti alchemici. Noi non l'abbiamo mai visto calvo perché indossava delle magnifiche parrucche naturalmente, ma appunto tu dici bisogna è troppo facile criticare Newton o Galileo nel caso precedente così con l'occhio del moderno, del contemporaneo, perché è evidente che noi dobbiamo tenere conto del contesto sempre. Il contesto, un giorno rideranno di noi perché se non terranno conto del contesto in cui ci stiamo muovendo siamo anche noi ridicoli, come probabilmente era Newton con la sua parrucca sopra la calvizie, no?
6: Beh, io già oggi
8: Alberto, questa battuta è proprio buona, davvero.
6: Vedi, anche tu ridi di me.
8: No. Allora, torniamo invece a noi. Quindi streghe moderne sui social, ma soprattutto pensiamo, dice Marco Ciardi, giustamente, alle streghe reali che ci sono ancora sparse nel mondo, o agli stregoni reali, e a quello che è il loro esercizio di stregoneria, a volte veramente abominevole. Tu hai ricordato il caso delle violenze sulle donne. Torniamo allora al professor Barbero e domandiamogli. Ma Dante aveva studiato, Dante era figlio di un usuraio, tu lo ricordi nel tuo libro, però era anche un uomo di piccola nobiltà, di piccola media nobiltà, non saprei bene come definirla, tu cosa diresti?
3: Ma diciamo, in realtà questa cosa della piccola nobiltà l'hanno inventata i letterati, appunto perché non hanno ben idea di come fosse fatta quella società, e quindi non riescono a spiegarsi il fatto che invece in realtà Dante, diciamo, è un popolano, un plebeo, però di una famiglia plebea che ha fatto i soldi e a cui piacerebbe poter dire: ma noi in realtà avevamo degli antenati nobili, e quindi è il figlio di uno che ha fatto i soldi con l'usura, ma lui personalmente si scambia sonetti con i figli dei cavalieri e quindi si vergogna un po' del papà, per l'appunto, e sostanzialmente vorrebbe essere nobile, ecco, mettiamola così.
8: Vabbè. Quindi questo già me l'hai chiarito, e sicuramente era nobile di cultura perché aveva studiato, aveva seguito gli studi sulle arti del trivio, del quadrivio, e quindi tra l'altro aveva studiato l'astronomia, che era una delle arti fondamentali a quel tempo. E poi nella Divina Commedia sappiamo quanto sia importante, no? L'astronomia. Ora, il rapporto tra astronomia e astrologia in Dante e in generale nella sua epoca, parlavamo del contesto, qual era?
3: Ma in realtà è lo stesso a cui alludevate prima tu e Marco Ciardi quando parlavate di Galileo che faceva gli oroscopi. E cioè, siamo noi che distinguiamo le due cose. Per millenni l'umanità non ha affatto fatto questa differenza, nel senso che loro, in particolare nel Medioevo, nell'epoca di Dante, avevano un approccio che non so se posso definire ingenuamente razionalista alla realtà, no? Noi siamo razionalisti, ma siamo, come dire, un po' più disillusi. siamo razionalisti, ma non pensiamo che di conseguenza l'universo debba essere una cosa razionale, anzi è una cosa pazza che, no, sta esplodendo da chissà quanto tempo, per fortuna continua a esplodere, però ecco, loro non avrebbero mai potuto ragionare così, perché loro erano razionalisti ma anche cristiani, di conseguenza innamorati della ragione. La ragione è una cosa meravigliosa, è la cosa che fa sì che noi assomigliamo a Dio e non alle bestie. La ragione ce l'ha data Dio per capire come è fatto il mondo, come è fatto l'universo, cosa dobbiamo fare noi nella nostra vita. E a questo punto è chiaro che il presupposto è che l'universo esso stesso è stato creato da Dio in modo razionale. Perché dico questo? Perché poi guardano su e vedono questo spettacolo pazzesco. Cominciano a esaminarlo, in realtà appunto nel Medioevo avevano ereditato millenni di astronomia antica, dai mesopotamici in poi, e dunque si rendono conto che è un meccanismo complicatissimo, con un'infinità di oggetti che seguono traiettorie diverse, e questa cosa può non voler dire niente. Piero, dimmelo tu, può non voler dire niente? Dio si è messo lì a inventare questa roba così per fare i fuochi d'artificio? No, quindi deve voler dire qualcosa. E siccome noi abbiamo la ragione, vuol dire che Dio ci ha programmati per riuscire a capire cosa significa. Poi ognuno ha la sua idea, ti permette di prevedere il futuro, no, significa semplicemente che tu hai un certo carattere anziché un altro, che quel giorno è propizio e sfavorevole, che quel luogo è propizio oppure no, che la guerra è meglio rimandarla di un mese perché questo mese non dicono bene, chi lo sa? Tanti ci credono, tanti no, tanti sono scettici, però è una delle grandi ipotesi della loro visione, ripeto, razionalista della realtà. Ecco.
8: Questo rimette l'astrologia sotto tutta una luce diversa, cioè rimane quello che noi pensiamo dell'astrologia, noi di quest'anno 2021, ma il contesto sta cambiando, la prospettiva che forse molti di noi hanno sul passato e sul concetto di astrologia nel passato. Però Dante l'astronomia la sapeva bene, quindi.
3: Sì, la sapeva anche troppo bene, infatti ha riempito la Divina Commedia di allusioni astrologiche, di discorsi sulla datazione, sul mese, sull'anno, sui giri della Luna, sui giri dei pianeti, per cui tuttora noi facciamo una fatica tremenda certe volte a capire esattamente, perché poi lui, essendo coltissimo, come hai detto, era capace di citare, di dire magari fra 50 mesi, poi però scopri che in realtà intendeva il mese del calendario siriaco, moltiplicato per pi greco, allora appunto una cosa infernale.
8: Ricordiamo il famoso il secondo canto del Purgatorio, dove Beatrice dà questa lezione sulla luna, no? se non sbaglio.
3: Ma tutto continuamente, cioè Dante ha in mente tutta una serie di possibili calendari, ha in mente i movimenti di tutti i corpi celesti e crede che il lettore sia anche lui in grado di seguirlo, ma del resto quello è un vizio di Dante, lo sappiamo. Peraltro non è soltanto perché noi siamo molto lontani nel tempo che abbiamo bisogno del commento alla commedia per leggerla, perché i primi commenti alla commedia hanno cominciato a scriverli già subito dopo che Dante era morto. Già i suoi figli Piero e Jacopo, avendo capito che lì c'era una grossa cosa, insomma, hanno scritto dei commenti alla commedia. In altre parole, già i suoi contemporanei, senza le note a piedi pagina che ti spiegavano le cose, non riuscivano a star dietro a tutto, e sicuramente queste cose dei cicli, dei movimenti, dei cicli lunari, solari, anche loro avevano bisogno di uno che ti prendesse per mano e ti aiutasse a capire.
8: Certamente Dante comunque il cielo lo osservava, perché le descrizioni che ci sono nella Divina Commedia sono magnifiche, letterariamente innanzitutto, però si capisce che Dante aveva veramente osservato attentamente il cielo, sapeva di che colore erano le stelle, di come si presentavano i pianeti, a che ore è possibile vedere i pianeti per esempio interni all'orbita della Terra, e sa che non si possono vedere in piena notte, cioè ci sono tantissime nozioni che sono validissime anche oggi. Io tornerei adesso un momento da Marco Ciardi, per domandargli, collegandomi a questo discorso di astronomia ed astrologia, domandargli se pensa che tutti noi in fondo continuiamo un po' a essere superstiziosi, se la superstizione sia in qualche modo connaturata all'animo umano, cioè se non possiamo fare a meno di qualche stupida credenza. E forse su questo abbiamo anche un vero o no? Sì, ti sto guardando intensamente per avere un tuo consenso, ingegnere Agliotti.
6: Sembra quasi stregoneria.
8: No, ti sto trasmettendo il mio pensiero.
6: Il pensiero è arrivato ed è vero, abbiamo un sondaggio per il pubblico proprio su questo tema, quindi forse è il momento di proporlo. Eccolo qui, la domanda è molto semplice: sei superstizioso o superstiziosa? Possibilità di risposta sì oppure no. Quindi A è il sì e B è il no. E possiamo anche andare a vedere subito come si compone questa torta fatta di due fette e quanto sono grandi le due fette. Cosa dobbiamo aspettarci, Piero? Beh, c'è un 25-30%, 25, insomma.
8: Sì, dato diciamo... che è una torta, io mi mangio il no.
3: Però sono quei sondaggi naturalmente di cui bisognerebbe fare delle correzioni enormi, perché la spinta fortissima è come quando chiedi: tu sei una brava persona o sei un furfante? Se no, 100% tutti brave persone.
6: Eh beh, certo, sì. No, e poi non è un campione forse molto rappresentativo il nostro, perché è il pubblico di Giovedì Scienza. Però c'è subito, io lo proporrei subito, un secondo sondaggio e qui forse risolviamo in parte il dubbio di Alessandro Barbero. Il secondo sondaggio è il seguente: nelle occasioni speciali come esami, appuntamenti, gare sportive, perché le fa, seguite qualche rituale portafortuna, tipo mettere sempre gli stessi vestiti oppure fare sempre gli stessi gesti? Gli astronauti, i cosmonauti anzi, sovietici, avevano qualche gesto scaramantico?
8: Anche
6: diciamo.
8: Gli astronauti.
6: Anche gli astronauti.
8: Almeno quelli che ho conosciuto, sì.
6: E qui di nuovo, le possibilità sono sì o no, e vediamo come si compone la torta. E c'è uno sbilanciamento, cioè qualcuno dei no di prima è diventato un sì, mi pare di capire, perché siamo passati dal 25%, insomma, un 5% in più.
9: Sì, però... se
6: si sono ricreduti, poi bisognerebbe anche chiedere perché di questi gesti e qual è il loro intento, sì. Se sono gesti che si fanno per gioco, per scherzo, oppure perché io non sono superstizioso, ma non si sa mai.
8: Beh, c'è la storia di Niels Bohr, fisico teorico importantissimo, che teneva un ferro di cavallo sulla porta, è appeso sopra la porta d'ingresso del suo studio.
6: Che è anche pericoloso, tra l'altro.
8: Che anche se poi uno è sfortunato può fare male. E allora pare che uno, un altro fisico ovviamente, perché chi andava lì da Bohr, se non dei fisici teorici di primissimo livello, e un altro gli chiese: scusa, ma tu credi a quella cosa? Dice: no, assolutamente, ma funziona lo stesso. Cioè, quindi alla fine no. Va bene. Bohr era sempre anche quello che diceva: è molto difficile fare previsioni, specialmente sul futuro. Quindi era anche molto divertente come personaggio, non è così noioso come sembra nella sua fisica. Allora, la superstizione è insita nella natura umana, Marco Ciardi, e cosa ci dici di questi sondaggi?
9: Allora, intanto, riprendendo un attimo il discorso che abbiamo sviluppato prima, cioè io credo sia importante ribadire che quando parliamo di astrologia, di alchimia, addirittura dello stesso creazionismo, commettiamo un grave errore se le consideriamo forme di irrazionalità. In realtà sono appunto forme di una particolare razionalità a cui poi la scienza moderna, da Galileo in poi, proverà a presentare, opporre, a presentare un altro modello, no? Di cui poi magari parleremo successivamente. C'è un modello che permetta di capire quando appunto si sta parlando di veleno e quando invece si sta parlando di malocchio, e cosa significa parlare di veleno o di malocchio. Questo è un
8: scusa l'interruzione, ma siamo noi che siamo in grado di stabilire questa differenza? Ma se ci spostiamo nel tempo in cui queste credenze erano veramente molto diffuse e quindi teniamo conto di quel contesto, come stanno le cose?
9: No, ma nel senso che in quel contesto quello che volevo dire è che l'astrologia è un tentativo razionale di dare una spiegazione appunto,
8: certo,
9: del futuro,
8: certo,
9: dell'universo,
8: sì,
9: e del cosmo. e non quello che diciamo noi potremmo pensare,
8: sì, sì, sì,
9: però anche lì giustamente no, se,
8: ho capito, ti avevo un po' frainteso.
9: No, figurati, siamo poi a distanza, magari ci si, e poi è normale, no? In una conversazione, figurati, no? Non c'è alcun problema. Però per esempio, guardando i sondaggi, io tenderei a interpretarli in questo modo, naturalmente in una maniera così molto generica, però se consideriamo che il pubblico che ci sta seguendo abbia un certo tipo già di formazione e orientamento, e che diciamo e che la maggioranza non sia fatta da complottisti o praticanti di rituali di stregoneria o cose di questo genere, che se ci fossero io inviterei, diciamo, a partecipare alla discussione perché sarebbe interessante, quel sì secondo me indica la consapevolezza da parte di questi nostri ascoltatori che in realtà tutti noi siamo sempre soggetti a superstizioni. Cioè quel sì non indica una vera e propria superstizione come noi la intenderemo, ma indica la consapevolezza, e questa è anche la risposta alla tua domanda. Cioè noi oggi sappiamo dalla psicologia cognitiva, dalla biologia evoluzionistica, da tanti studi, che prima di tutto il nostro cervello non è una macchina perfetta, che continuamente tutti noi siamo soggetti a pregiudizi di tutti i tipi. Anche ora, mentre io sto parlando, anche mentre ora noi stiamo parlando, siamo comunque soggetti a pregiudizi. Quindi, per esempio, in partenza siamo tutti razzisti. Anche se noi ci convinciamo di non esserlo, c'è sempre un momento in cui poi magari una certa nostra caratteristica viene fuori. E quindi anche in questo senso, anche se noi pensiamo di non essere superstiziosi, poi magari ci sono dei momenti in cui questa nostra superstizione emerge. La scienza moderna nasce proprio sulla consapevolezza di questo e quindi l'idea della scienza moderna è quella di trovare un metodo per affrontare la conoscenza non che elimini, ma che riduca al minimo i nostri pregiudizi, le nostre, diciamo, difficoltà, le nostre superstizioni. Un errore che ha fatto la cultura positivista poi nel corso dell'Ottocento è pensare che superstizioni, credenze, cose di questo tipo sarebbero poi scomparse semplicemente aumentando le dosi di conoscenza scientifica. E non è così semplice, perché bisogna lavorare su altri aspetti, secondo me. E poi, se posso aggiungere una cosa, io ho amici, conosco amici che quando la loro squadra di calcio era in vantaggio non hanno cambiato posizione tipo per 65 minuti, 70, ecco, perché non si doveva interrompere l'incantesimo.
6: C'è da sperare che segni tardi.
9: Poi ce l'ho fatta anch'io, qualche volta.
8: Beh, io, se ci fosse una torta per rispondere sei tifoso o no, io sarei nel no. Ma quindi non vi seguo molto in questa cosa, ma mi rendo conto che avete assolutamente ragione.
6: A proposito sempre di superstizioni, una spettatrice, Prisca, ci dice: ho comprato i Fabliau tradotti dal professor Barbero, convinta che mi avrebbero portato fortuna in un'occasione particolare. Poi non specifica se è andata bene o meno, però dice: non è vero, ma ci credo. Cioè, a proposito.
8: Perché quella è la cosa interessante, come è andata poi? Vabbè, no,
6: se vuole scriverci,
8: meglio di no. Se fosse andata male, meglio non dirlo.
6: Esatto.
8: Va bene, perché poi tanta gente ci crede, no? Molti hanno letto la novella del Verga, molti hanno visto il film di Totò, quindi poi chissà che cosa nascerebbe, quale leggenda metropolitana su Barbero, se per caso non fosse andata come tutti pensiamo e siamo sicuri che sia andata.
7: È andata.
8: No, sicuramente.
7: Se no non avrebbe scritto Prisca se non fosse
8: giusto,
7: andata.
8: Giusto, dai. Ci mancherebbe altro. Quindi no, è interessante, Marco Ciardi, quello che ci hai detto sulla superstizione, su come tutti noi siamo un po'... Hai fatto l'esempio addirittura del razzismo, come tutti noi pur negandolo nel modo più assoluto, alla fine un poco siamo prigionieri, no? di questa dimensione superstiziosa. Ma allora ti faccio la domanda delle 100 pistole. Può venire un tempo in cui la nostra scienza e persino il metodo, questa è la domanda da 200 pistole, persino il metodo potrà essere visto dai nostri lontani posteri come una superstizione che ha spiegazioni nel contesto in cui noi ci troviamo?
9: Allora, siccome siamo qui a chiacchierare in maniera amichevole, diciamo anche come è giusto che sia le cose in maniera molto semplice. Io penso che ci siano dei valori della modernità che poi sono anche quelli che sono stati portati nella modernità dalla prima scienza moderna, perché poi anche quando si parla di scienza, no? Parliamo come se fosse un blocco indistinto dall'antichità fino ai giorni nostri. Io penso sempre a quel periodo che va, diciamo, da Galileo fino a Kant. E quindi, insomma, il mio, diciamo, preferenze per l'illuminismo viene sempre fuori. Però, insomma, valori come l'uguaglianza dell'intelligenza, il diritto naturale, la diffusione della cultura, quelli che oggi chiamiamo i diritti umani, trovo difficile che possano essere valori poi, cioè sicuramente possono essere dimenticati, possono essere perduti, no? Perché sono valori che sono stati conquistati nel giro di alcuni secoli, e appunto i valori della scienza moderna nascono in contrapposizione a quello che, diciamo, Galileo e altri pensavano che fosse il pensiero magico, e quindi pensavano che il pensiero magico fosse sapere per pochi, un sapere individuale che si ottiene solo attraverso intuizioni, illuminazioni, mentre la scienza moderna contrappone a questo, appunto, comunità scientifica, condivisione delle conoscenze, uguaglianza delle intelligenze. E, ecco, diciamo, se qualcuno mi dimostra che questi valori, questo, guardate, secondo me, insomma, tutto sommato lo diceva anche Ernesto De Martino, insomma, no? L'antropologo. Per quanto io possa poi comprendere, no, le diversità di culture e di comportamenti, insomma, ci sono delle scelte che dobbiamo compiere. Quindi bisogna che qualcuno mi dimostri che la difesa dei diritti umani è qualcosa che vale meno della non difesa dei diritti umani, ecco.
8: Sì, questo è un messaggio molto importante che hai dato a noi, al pubblico, e penso anch'io che quando si parla di valori si è arrivati ad alcuni punti fermi che possiamo dimenticare, che possiamo oscurare, è successo, ma che comunque sono punti fermi che verranno comunque mantenuti o almeno ritrovati. Il metodo scientifico, io credo, voglio credere che faccia parte di questi valori. Tu sei d'accordo, Marco?
9: Sì, sì, sì. Ecco, bisogna intendersi su cosa è il metodo scientifico.
8: E quello perché è complicatissimo, però tutti noi non sappiamo dire cos'è, ma abbiamo in mente che cos'è, no? Credo.
9: Sì. Però come tu sai, no, io insisto molto sul fatto che spesso noi a scuola non spieghiamo cos'è questo metodo scientifico.
8: È uno degli argomenti del tuo libro, è uno degli argomenti più forti, ed è anche un argomento di Piero Angela, che continuamente mi ripete, sai, a scuola ci insegnano tante cose, tante nozioni, ma non ci spiegano la cosa più importante, cioè il metodo che c'è dietro. È vero, cioè, lo danno per sottinteso, ma è la vera cosa importante invece quella, perché è lo strumento con cui poi noi ci possiamo muovere nel mondo senza cascare in trappole e inganni vari. Ritorno al professor Barbero per domandargli qual è la vera epoca della stregoneria.
3: Ma in realtà la stregoneria, come dire, forse la nostra epoca è l'unica che non è tutto sommato un'epoca in cui la stregoneria sia così importante. Se poi parliamo dell'epoca della caccia alle streghe, e lo farò subito, allora è un altro discorso. Ma la stregoneria c'è sempre stata. A tutti i livelli, voglio dire, in tutte le società di cui noi abbiamo qualche nozione, ci sono l'idea del malocchio, l'incantesimo, il talismano, che poi appunto magari si confondono anche con le erbe che fanno bene o che fanno male, però ti fanno bene anche se le porti al collo, non devi per forza mandarle giù, no? Ecco, in tutte le società c'è l'idea mi è morta la vacca, che perché è morta all'improvviso? Non sarà mica quella vecchiaccia che abita qui accanto, che è gelosa, che abbiamo litigato l'altro giorno? Ecco, questo succede dappertutto. E nella nostra civiltà occidentale già i greci e i romani sviluppano questa cosa pensando che ci sono appunto donne che hanno poteri magici, che volano, unguenti che ti trasformano in animali, tutti credevano in queste cose. E gli archeologi che scavano appunto le città antiche trovano bamboline trafitte da spilli e così via. L'unica cosa è che questa dimensione della realtà non era centrale, non era un'ossessione quasi per nessuno, appunto. E che quando succedeva magari in un paesino sperduto che gli abitanti convinti che la vecchietta era una strega la ammazzavano, le autorità normalmente intervenivano dicendo ma queste cose non si fanno. In particolare nel Medioevo cristiano, al tempo di Carlo Magno, Carlo Magno fa una legge dicendo abbiamo convertito i sassoni al cristianesimo. Adesso sassoni, adesso che siete cristiani, basta, non voglio più sentir dire che avete ammazzato una vecchietta, ve la siete mangiata credendo che lei invece appunto si trasforma. Ecco, non dovete farlo, sono cose da pagani. Come si arriva alla caccia alle streghe invece? È proprio una trasformazione impressionante che investe le élite del mondo cristiano in un momento in cui ormai la società medievale è molto evoluta, molto sofisticata, proprio dall'epoca di Dante in poi. Dall'epoca di Dante in poi, così come succedono altre cose sgradevoli, cioè in quel mondo che è diventato, lo ripeto, molto più ricco, più prospero, più colto, però cominciano a perseguitare gli ebrei, per esempio. Cominciano a espellerli, nascono forme appunto di discriminazione che prima in un medioevo più semplice e più barbaro non c'erano, e allo stesso modo nel coltissimo XIV secolo gli intellettuali e gli ecclesiastici e i re si convincono che dopo tutto le streghe ci sono davvero, cioè non sono superstizioni dei poveretti e non solo ci sono, ma ci sono perché hanno fatto un patto col diavolo, questa è l'altra novità. Prima magari, certo, uno poteva dire ma io ci credo che la vecchietta può fare il malocchio. Perché? Boh, non importa. Invece qui nasce una teoria compatta per cui si dicono ci sono queste persone che hanno questi poteri, quasi solo donne, ma anche uomini in certi casi. Il discorso del perché la caccia alle streghe si concentra sulle donne è un grosso problema ed è legato alle questioni di cui trattava Marco Ciardi nel suo primo intervento, ma è complessa comunque la faccenda, non è che si possa solo dire che siccome erano appunto una società maschilista se la prendevano con le donne, è difficile capire questi meccanismi in realtà. Fatto sta che il punto cruciale è che loro si dicono, guarda, è in corso un'offensiva del diavolo, il diavolo è una cosa nuova, lo dicono, prima non era così, ma nella nostra epoca il diavolo convince tante poverette e alcuni poveretti maschi e questi accettano da lui dei poteri magici, sono gente pericolosa, bisogna cercarle queste persone, bisogna cercarle, bisogna trovarle e bisogna toglierle di mezzo. E comincia quindi la caccia alle streghe nel tardo medioevo, il 300 è già secolo in cui appunto di streghe si parla, e poi cresce l'ossessione per cui la stregoneria diventa un'occupazione principale dei tribunali, ecco, e non solo quelli ecclesiastici, non solo l'Inquisizione, perché anche nei paesi protestanti c'è la caccia alle streghe nel 500, nel 600, anzi, secondo molti, più intensa, hanno bruciato più donne, insomma.

0: sbagliati, ma forse abbiamo esagerato. E rapidamente il fenomeno scompare.
1: E fiorisce l'illuminismo poi.
0: E l'illuminismo nasce certamente in questo brodo di cultura, dopodiché nel giro di 2 o 3 generazioni gli illuministi ormai dicono non solo si erano sbagliati, ma è la prova che erano degli analfabeti una volta, di come erano ignoranti, di come erano irrazionali. Il momento eccezionale è proprio quello in cui invece la gente, che fino a un attimo prima ha istruito processi alle streghe, comincia ad avere dei dubbi.
1: Ecco, come si può distinguere anche dal punto di vista delle definizioni, la caccia all'eretico, sto pensando al rogo di Giordano Bruno, per esempio, e in Piazza dei Fiori, cosa era, 1600?
0: Campo dei Fiori, 1600.
1: E incomincia male quel secolo, effettivamente. Dicevo, come distinguiamo questi roghi a eretici, tra virgolette, a persone ritenute eretiche, e i roghi delle streghe? C'è una similitudine, c'è un'affinità? L'eretico è di per sé cattivo, immagino. Quindi
0: sì, c'è un'affinità strettissima, nel senso che ci sono dei nemici. Il dovere della Chiesa e dello Stato, che dà una mano, naturalmente, perché accetta che certe cose la Chiesa chiede e le autorità devono aiutarlo, ovviamente. Il dovere della Chiesa è, come dire, di liberare la società cristiana, che deve condurre alla salvezza, dai nemici nascosti. E i nemici nascosti possono essere tanto i predicatori clandestini, che riuniscono un po' di gente appunto di notte a casa di uno e cominciano a dire: ma tu ci credi a quello che dice il parroco? Ma tu ci credi? Non è vero, non esiste il purgatorio, non esistono i santi. Ecco, questi bisogna trovarli. E allo stesso modo, quando si convincono che ci sono questi altri nemici nascosti, diversi, è un'altra cosa. Quelle che hanno fatto il patto col diavolo, che fanno gli incantesimi. Allora, loro hanno messo in piedi alla fine del Medioevo una struttura che ha il compito di cercare i nemici nascosti, e che è l'Inquisizione. Dopodiché l'Inquisizione è una struttura ramificata, efficace, gestita da competenti, in gamba, con grandi risorse, che ha il compito di andare a cercarli. E quindi va a cercare gli eretici, e quando dicono: guarda che ci sono anche le streghe, e l'inquisitore, va bene, mandatemi le pratiche e io mi occupo anche di quello. I paesi protestanti, come dicevo, l'inquisizione la aboliscono, ma lì sono i tribunali civili che si preoccupano di cercare le streghe, e all'occasione anche di bruciare qualche eretico, perché anche nella Ginevra di Calvino c'è qualcuno che a un certo punto va al rogo per eresia.
2: Ma a proposito di caccia alle streghe, c'è una domanda di Davide per il professor Barbero, direi, che ci chiede quanti, o meglio quante, tra le donne condannate per stregoneria credevano davvero di avere qualche dote magica, quindi si credevano streghe davvero, e quante invece confessavano magari senza in realtà aver mai...
0: Questo fa parte di quella grossa zona grigia di ambiguità che esiste su questo fenomeno. Quante, ovviamente, nessuno lo può dire, anche se noi abbiamo tanti verbali di processi, e in certi casi vedi benissimo che in realtà sono gli inquirenti che hanno finito per mettere in bocca alle donne le cose che loro avevano già in testa. Però in tanti altri casi invece hai l'impressione che, delle cose le facevano. Perché appunto nel momento in cui la brava gente è tutta convinta che esistono il malocchio, che gli incantesimi funzionano, che le pozioni funzionano, che se non riesco a fare l'amore con mia moglie è perché qualcuno mi ha fatto la fattura, e allora devo andare a cercare una che mi faccia la controfattura, e al paese la trovo una che si dice che queste cose le conosce, e lei mi dà una bella pozione e si fa anche pagare. Quindi no, è chiaro che è una dimensione della vita che esisteva.
2: È uno dei rari casi in cui uno fa prima la fattura e poi si fa pagare.
0: esattamente.
1: Questo che ascoltavo adesso dal professor Barbero mi faceva venire in mente che la stessa madre di Keplero ha corso il rischio di essere, non so se proprio messa al rogo, ma comunque incarcerata sicuramente, perché si riteneva avesse fatto una fattura con erbe. E quindi era esattamente nella cultura del tempo tutto questo, e Giovanni Keplero, il figlio, ha dedicato anni della sua vita proprio a scrivere delle memorie per dire che la madre era innocente, ma con argomenti razionali contro argomenti, chiamiamoli così, razionali, cioè era realmente un dibattimento tra avvocati, no? Si può dire.
0: Sì. E fra l'altro lei è accusata da un'altra donna. Certo. Sempre a proposito del fatto che in realtà, siccome ci credono tutti, non è che sono gli uomini contro le donne, una donna che aveva litigato con la mamma di Keplero.

0: è stata malata, fai 2 più 2.
1: È evidente.
0: Certo.
1: Marco Ciardi, io ti porterei adesso su un argomento torinese, e quindi lo devo un pochettino richiamare perché non è detto che tu sia aggiornato sui miti, sulle leggende della mia città, ma qui è molto famoso ancora adesso il dottor Roll. Il dottor Roll faceva degli esperimenti, la parola è sua, degli esperimenti che mettevano in luce i suoi poteri paranormali. E questi esperimenti io non li ho mai visti, non sono mai stato a un incontro con il professor Roll, però ho conosciuto moltissime persone che c'erano state e mi raccontano queste persone che erano veramente molto impressionanti questi esperimenti del dottor Roll, tipo pensare una parola che di solito era sconcia e il giorno dopo dover chiamare gli imbianchini per pulire le pareti dopo questa parola era stata scritta, cose di questo tipo. Io poi questa me l'ha proprio raccontato un amico fidato e altri amici anche fidati, uno cattedratico, è stato a lungo nell'università di Napoli, mi raccontava assolutamente delle cose mirabolanti del Roll, non proprio questa, ma però indovinare il pensiero, indovinare quale parola c'era in una certa pagina di un libro scelto a caso, ecco, queste cose gli venivano attribuite. E ricorderò anche però che Piero Angela gli chiese una volta di quando faceva il suo programma Viaggio nel Paranormale, gli chiese di essere filmato mentre compiva, mentre faceva queste magie, che lui non chiamava magie ma esperimenti, però di fronte a un mago vero, a un mago che si dichiara tale e che quindi conosce bene i trucchi. Quello che successe è che Roll si rifiutò perché disse che se c'è una persona scettica davanti ai suoi esperimenti, gli esperimenti non riescono e lui perde i poteri. Lui perde i poteri e gli esperimenti non riescono. Ecco, allora la domanda è, la parola esperimenti viene dalla scienza evidentemente, Marco, e la pseudoscienza si alimenta di pensiero magico e che cosa dici di questo utilizzo, di questo camuffamento della scienza nella magia?
2: Allora, intanto in relazione a quello che hai detto, è bene precisare che uno dei valori della scienza moderna è che la testimonianza individuale non ha nessun valore, così come non ha nessun valore il cosiddetto principio di autorità, perché dovremmo fidarci della testimonianza di qualcuno o dell'autorità di un grande autore del passato, come diceva Galileo, che peraltro riteneva Aristotele un grandissimo, ma non era quello il punto. Il punto non era quello che aveva detto Aristotele, ma quello che poteva essere verificato sulla base dell'avanzamento delle conoscenze. E, sicuramente questo aspetto, ad esempio, è molto presente quando nasce proprio un fenomeno specifico da cui poi derivano anche come eredità le cose che tu hai detto, cioè lo spiritismo. Lo spiritismo è un vero e proprio fenomeno che nasce alla metà dell'Ottocento negli Stati Uniti e poi si diffonde in tutta l'Europa. È quello delle sedute spiritiche, dei tavolini che si muovono e di quei fenomeni che conosciamo. Un fenomeno tra l'altro studiato da tantissimi scienziati, sono scienziati di primo piano che iniziano a studiare questi fenomeni, da William Crookes a Pierre Curie, il marito di Marie Curie. Nessuno si aspetterebbe di vedere che Pierre Curie era sostanzialmente convinto. Allora, a questo punto si ritorna al discorso della testimonianza. Una delle cose, no, tu hai citato, no, persone che conosci, no, che hanno sicuramente persone stimabili, di una moralità ineccepibile, che non sono persone appunto che raccontano delle frottole. E questo non significa niente, perché noi sappiamo, ritornando al discorso prima degli studi di psicologia cognitiva, che tutti noi commettiamo continuamente errori di valutazione, e lo facciamo in del tutta buona fede. Cioè, per prendere delle cantonate non c'è bisogno appunto di essere truffati da qualcuno, le prendiamo tranquillamente da soli, perché appunto il nostro cervello non è in grado di distinguere dei fenomeni particolari, a meno che non si sia specialisti di quel particolare genere di fenomeni. Allora, per esempio, nell'Ottocento, no, cosa succedeva? Che anche William Crookes o Pierre Curie dicevano: ma questo episodio me l'ha riferito il conte di... cioè una persona assolutamente onesta, io non e questo purtroppo non conta assolutamente niente. Per questo la scienza moderna nasce dalla appunto volontà di limitare questi nostri errori. Dopodiché tutto diventa più complicato, perché poi certe persone si rifiutano di essere, cioè quello che tu hai detto, Roy che si rifiuta di sottoporsi a un esperimento, come si dice, in condizioni controllate, viola uno dei principi basilari del metodo scientifico, cioè che la verifica non deve essere fatta in certe condizioni e non si può basare semplicemente su una testimonianza di tipo individuale. Rifiutandosi di fare questo, si entra in quella che noi definiamo pseudoscienza, perché appunto la pseudoscienza è quella cosa che vuole assomigliare alla scienza, però rifiuta le regole del metodo scientifico. Se ci dovesse un'analogia col pensiero magico inteso in questo senso, è proprio quello della individualità della conoscenza, cioè dell'idea di dire che io da solo con i miei mezzi posso avere un'intuizione che solo io riesco a raggiungere e tutti gli altri la devono accettare. E non funziona così. Si capisce che c'è un collegamento forte con lo sviluppo del pensiero democratico in questo senso.
1: Certo, e quello che ci hai detto è molto importante, cioè la testimonianza di qualsiasi persona, anche la più seria e attendibile, da sola non certifica un dato scientifico. È evidente che invece è l'insieme della comunità scientifica, la ripetibilità indipendente degli esperimenti, che ci consente quantomeno di avvicinare un risultato vero, comunque di acquisire un dato su cui vale la pena davvero di discutere.
3: E devo dire... No, ti volevo lasciar finire, ma volevo anche dire che volevo chiedere una cosa a Marco, e quindi ti ho interrotto subito, a questo punto. No, premessa, quando hai cominciato a parlare di testimonianza, ho pensato al ruolo fondamentale che le testimonianze hanno tuttora di fronte alla magistratura, no? Nei processi. E allora, è chiaro che se il discorso è... non bisogna credere all'autorità, e quindi non bisogna dire: ah, ma questa cosa me l'ha raccontata appunto una persona di cui mi fido. Fin qua non ci sono grandi problemi. Già nel Medioevo i giudici, quando interrogavano dei testimoni, avevano imparato a distinguere molto chiaramente. Dice: sai, io so questa cosa. Dice: ma la sai perché c'eri tu o la sai perché te l'hanno raccontata? Era chiarissimo che si trattava di due testimonianze di valore diverso. Però mi sembra che quello che Marco ci ha detto voglia dire in realtà che anche quando il discorso non è "me l'ha riferito qualcuno", anche quando il discorso è "io l'ho visto coi miei occhi", Marco ha detto, se è una sola persona che dice che l'ha visto, non vale niente.
1: Scientificamente.
3: Scientificamente. Ma forse non dovrebbe valere niente neanche durante un processo. Quello che mi chiedevo era se chi in campo scientifico si preoccupa di questo, lavora appunto sul concetto della validità della testimonianza, ha un qualche rapporto, per esempio, con il mondo dei giuristi, e se i giuristi sono consapevoli di questi problemi o come a volte invece sembra, non ne sono affatto consapevoli in realtà.
1: Questo è molto importante, sì, perché sappiamo quante testimonianze vengono assunte come buone e poi invece si scopre perché non lo erano, e chi ha testimoniato era in perfetta buona fede nell'affermare il falso. E quindi ci sono stati moltissimi processi, per esempio anche per violenze su bambini, eccetera, in America. Ecco, cosa ci dici a proposito di questa domanda del professor Barbero?
2: Sì, è un problema cruciale sul quale secondo me dovremmo cercare di lavorare maggiormente. Perché per la mia esperienza dei rapporti tra scienza e giurisprudenza c'è ancora molto molto molto da lavorare su questo aspetto. Tra l'altro è interessante vedere storicamente come ci siano delle relazioni tra costruzione della prova scientifica e costruzione anche della prova giuridica. Mi sembra che si sia un po' persa questa cosa, e la vediamo a più livelli, nel senso che sono d'accordissimo sul fatto che spesso insomma qui si aprirebbe un capitolo ovviamente anche molto complesso anche per le nostre competenze, però insomma a volte le testimonianze individuali sono state utilizzate, insomma vengono utilizzate con molta disinvoltura, mi sembra. Poi abbiamo un altro problema, e cioè pensiamo anche ai casi recenti di cronaca, no? Che conosciamo bene, no? Il più recente è il caso Stamina. Insomma, a volte chi opera nel campo della giurisprudenza non sempre fa riferimento ai migliori risultati che provengono dalla comunità scientifica, e quindi insomma anche tutto questo ambito andrebbe... Io ai miei studenti consiglio sempre di far vedere un film in italiano, è La parola ai giurati, bellissimo film con Henry Fonda e Sidney Lumet, che è proprio un film che si basa su come una testimonianza, come facilmente si possa mettere sotto accusa una persona sulla base di una testimonianza generica, mentre le cose non stanno affatto così. Quindi sì, io ho provato anche un po' appunto a occuparmene, ma ci sarebbe molto, secondo me andrebbe incentivato molto un rapporto di collaborazione più stretta proprio su questi fondamenti tra scienza e giurisprudenza. Sì.
1: Poi tu che ti occupi di meccanismi cognitivi, vorrei che magari ci dicessi una parola o riflettessi su questo fatto che tutte le nostre, noi viviamo in differita, tutte le nostre, i nostri atti volontari in realtà risultano, il famoso esperimento di Libet, risultano decisi almeno quasi un secondo prima, 8 decimi di secondo prima che noi ne prendiamo conoscenza. Come dire, quando io premo il grilletto di una pistola, questo gesto è partito 8 decimi prima che io ne fossi consapevole dal punto di vista cognitivo. Dicevo queste cose, ne parlavo con Zagrebelsky una volta, e lui mi disse, ma questo, e non conosceva l'esperimento, e disse, ma questo fa traballare tutta la nostra giustizia allora. È stato molto, molto colpito da questa cosa. L'esperimento di Libet ormai è vecchio, è un esperimento credo degli anni 70, ma è stato ripetuto infinite volte, e c'è effettivamente questo ritardo, è un po' come il ritardo del segnale che ci arriva dai satelliti, no? La stessa cosa. E questo è effettivamente uno dei tanti aspetti problematici, no? Che ci sono nella... E poi pensavo invece a Alessandro Barbero e agli storici che vivono di testimonianze. Non personali, a volte sono molto più complesse, vivete di documenti, di archivi e così via, ma anche questa documentazione può essere e deve essere, credo voi lo facciate, quando, perché siete degli storici che esercitano al massimo il senso critico sui documenti, credo che anche quelli vadano sottoposti un po' a un esame sotto questo punto di vista, vero?
3: Ma assolutamente sì, e in questo senso il parallelo con quello che fanno i magistrati, gli inquirenti, è costante, diciamo, nel nostro mestiere. Da sempre ci siamo resi conto, e mi è capitato di parlarne, che ne so, con Piercamillo Davigo, per esempio, il quale era d'accordo, cioè facciamo lo stesso mestiere. Abbiamo una serie di testimonianze, la differenza è che per il giudice il testimone in genere è sempre vivo, però anche lui lavora sulle carte e così via. E anche alcuni storici lavorano sulla storia orale, naturalmente, quando si tratta di fare la storia di vicende appunto vicine ai nostri tempi, e si tratta della testimonianza di riuscire a capire cosa è successo davvero. Naturalmente tanto noi storici quanto i magistrati siamo in questo un po' positivisti, cioè pensiamo che la verità esiste tutto sommato e che si può provare a scoprirla. Dopodiché noi storici in teoria sappiamo benissimo che non bisogna credere a niente di quello che ti raccontano e che quindi qualunque testimonianza, qualunque documento va vagliato, messo in dubbio. Va detto che farlo sistematicamente tutti i giorni non è facilissimo, in realtà. Viene più facile quando su un certo avvenimento tu hai tre testimonianze diverse e i tre dicono cose diverse l'uno dall'altro, allora ti rendi conto. Ma in moltissimi casi tu racconti una vicenda avendo un'unica fonte, e allora lì spesso effettivamente noi cediamo alla tendenza umana di dire: guarda, mi racconta questa cosa, è così e io la prendo. Ma in teoria lo sappiamo che invece
1: è... anche in pratica lo sapete, per quello che è umanamente possibile cercate di tenerne conto.
4: Una differenza che vedo è che nella scienza la ripetibilità del fenomeno è un elemento fondamentale, nella storia non so quanto sia possibile, nel caso dei delitti è auspicabile che non lo sia.
1: Giusto. Soprattutto la seconda che hai detto.
0: Sì.
1: No, però è vero, certo. Ci sono, ma guarda che anche nella fisica il Big Bang non si può replicare, e quindi anche gli astrofisici sono un po' come gli storici da questo punto di vista. E poi guarda che sfidano gli storici, perché mentre loro alla fine al massimo si occupano dei sumeri, no? Cioè, o magari un poco prima, ma questi parlano di 14 miliardi di anni fa, quindi hai voglia. Vabbè, dunque, a parte piacevolezze, io adesso ho notato che abbiamo pochissimi minuti, ancora tre o quattro domande. Io vi pregherei, se siete d'accordo, di dare delle risposte fulminanti. Queste ultime...
3: Non è questione di essere d'accordo, ma di essere capaci. Io non sono sempre capace, ma comunque.
1: No, sei stato in realtà velocissimo nelle tue risposte. Allora, la prima domanda la farei al professor Barbero. Boccaccio ci sembra, leggendo il Decamerone, scettico. Tra l'altro ci fa questa descrizione all'inizio della peste che sembra il Covid, no? È una cosa straordinaria.
3: È un po' peggio del Covid,
1: sì,
3: diciamo, però.
1: Sì. Boccaccio sembra uno scettico, sembra uno che sia iscritto al CICAP. Era così o lui credeva, come Dante, nei valori, nella religione del suo tempo?
3: Ma lui secondo me ci credeva assolutamente, al di là del fatto che era un prete, ci doveva credere per lavoro, ma no, certo che ci credeva. Il problema dell'apparente, quella che a noi può sembrare l'incredulità di Boccaccio, è che noi non siamo più abituati a pensare che uno può essere assolutamente credente, convinto che c'è il paradiso, il purgatorio, l'inferno, gli angeli, il diavolo, e poi occuparsi di sesso e raccontare storie straordinarie e non avere nessuna fiducia nel clero e sapere benissimo che l'umanità e quindi anche il clero sono fatti di cialtroni che vanno avanti a tentoni, fanno un sacco di sciocchezze, è pieno di canaglie il mondo, la creazione di Dio è perfetta, ma noi esseri umani figurati, noi non siamo più abituati al fatto che si possano stare insieme queste due cose, mentre invece il Medioevo era così.
1: Per Ciardi, professor Ciardi, gli domanderei: gli UFO sono una religione e perché gli alieni sono sempre cattivi? Tu adombri un po' il discorso religioso degli ufologi nel tuo libro.
2: Allora, per qualcuno sono anche una religione, però lo studio, quello che noi chiamiamo ufologia, può essere una disciplina seria, se adotta le classiche retore del metodo, appunto, e secondo me, in relazione a quello che dicevamo anche prima, non c'è una sostanziale differenza, appunto, tra il metodo degli scienziati, il metodo degli storici o il metodo di chi fa lavoro in giurisprudenza, perché comunque simile è il modo di arrivare alla determinazione di un fatto, composizione di una prova. E quindi, se l'ufologia è studiare uno strano fenomeno che noi abbiamo iniziato a, diciamo, a vedere che riscontrarsi in massa dal 1947 in poi, in sostanza essere ufologi non significa credere negli alieni, quelli seri, come, come a Torino ce ne sono, no?
1: Certo,
2: gli amici del nostro centro di studi ufologici di Torino sono degli scettici da questo punto di vista, sostanzialmente. Ora non mi permetto di parlare a nome loro, ma hanno un approccio serio, quindi non affanno l'associazione.
1: Credo che tu stia pensando a Toselli, che sicuramente corrisponde, esatto, a quello che tu stai descrivendo. Esatto. Ti dirò che una volta io ero con lui in un dibattito televisivo alla RAI e ero arrivato molto caricato contro gli ufologi e mi hanno contrapposto Toselli e io l'ho aggredito perché ritenevo che fosse uno, appunto, un adepto, no, dell'ufologia, di quelli religiosi, e poi invece ho scoperto che era più scettico di me, e quindi capitano, certo, anche queste cose.
2: Poi proprio al volo, per rispondere alla seconda parte della sua domanda, io consiglio sempre di leggere un capolavoro che è La guerra dei mondi di Wells. Lui ci parla degli alieni che vengono da Marte, ma lo dice, in realtà sta parlando della cultura del suo tempo, sta parlando degli inglesi che stanno colonizzando il mondo, ecco, da un certo punto di vista. Poi gli alieni sempre cattivi è perché l'alieno è diventato il prototipo dell'identificazione del nemico.
1: Sì.
2: E quindi dietro l'alieno ci

0: Alle 16.31, rigorosissima la diretta con Samarcanda Digital Network, il nostro sito www.radiosamarcanda.it, un pezzo del 77, la Michael Zager Band con Let's All Chant, ero piccolo anch'io, pensate quanto tempo sia passato, con un salto, con un volo pindarico andiamo a una cosa che è uscita invece il 24 aprile del 2026, ovvero una collaborazione direi straordinaria tra due artiste meravigliose romane, Daniela Spalletta e Stefania Tallini, un disco che si chiama Con Fuoco, che trovate comodamente anche in tutte le piattaforme. Abbiamo con noi Stefania Tallini, buonasera Stefania, come va?
1: Buonasera a Samarcanda e a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione. Devo correggerti subito perché Daniela Spalletta in realtà è siciliana.
0: È siciliana, è romana. È romana, esatto, hai fatto. Io mi sono lanciato e come al solito ho fatto una figuraccia.
1: No, figurati, io romana d'adozione, tra l'altro, in realtà, quindi però tutto benissimo, stai andando alla grande.
0: grazie. E allora, il 24 aprile siete usciti con questo nuovo album, Con Fuoco, e avete anche estratto un nuovo singolo, che c'è anche un video molto interessante, che gira, ma oggi sentiremo due cose diverse, perché andiamo a rappresentare le due parti, le due anime di questo album che si chiama Con Fuoco, che trovate anche su Spotify. Raccontaci qualche cosa, Stefania.
1: Sì, Con Fuoco innanzitutto nel titolo ci rappresenta molto, perché un po' viene ovviamente dalla logica musicale, ma ovviamente anche un senso simbolico di grande passione, di desiderio, interesse fortissimo per qualcosa che per noi è la musica, insomma. Quindi la passione per la musica, diciamo, la vitalità, decidere di usare questo titolo, perché ci rappresentava proprio in questa sintonia rispetto al rapporto con la musica. Con Fuoco è anche un omaggio alle musiche di vario genere che noi abbiamo sempre frequentato, di cui ci siamo nutrite, a partire dal jazz da cui proveniamo, che è la nostra prima fonte, diciamo. Poi ovviamente anche la musica classica, nel caso di Daniela la musica lirica, ma anche la musica antica e anche per me la musica sudamericana, per lei la musica medio orientale. Quindi diciamo che a conclusione poi di una serie di anni di concerti in giro per l'Italia siamo arrivati poi arrivati all'esigenza di voler fermare questa grandissima sintonia musicale attraverso questo progetto che racconta proprio di noi, del nostro pensiero sulla musica, che è un pensiero in cui praticamente in realtà non ci sono. Adesso io ho fatto un elenco di generi musicali, ma per noi in realtà non ci sono etichette, non ci sono barriere, è tutto confluisce su un unico binario che per noi è la musica.
0: Com'è nato questa combinazione lavorativa e anche immagino insomma di amicizia tra te
1: e Daniela? Sì, noi ci siamo conosciute a un festival, al Jazz It Festival, un festival ideato da Luciano Anni, la cui caratteristica era quella di mettere insieme alcuni musicisti tra loro per creare progetti che fossero un'esclusiva proprio solo di quel festival, per cui io ho invitato lei a cantare in un mio sestetto e lei ha invitato me a cantare nel suo quartetto, per cui è stato un incontro, a suonare, scusami, nel suo quartetto. Per cui è stato un incontro veramente di una sintonia immediata, di un feeling immediato, e ci siamo dette subito quel giorno, ok, un giorno faremo qualcosa insieme perché c'è troppa sintonia, non possiamo lasciar cadere questa cosa. Per cui poi nel 21 si è creata la prima possibilità di un concerto insieme e da lì è nato tutto, da lì abbiamo cominciato a suonare insieme, scegliendo musiche dal repertorio che più amavamo. Oltre a questo ovviamente ci sono anche nostre composizioni, le nostre anime sono fortemente legate alla composizione. Ognuna nel suo linguaggio, ognuna nel suo modo, e per cui questa è anche una grande componente del disco. E però sono composizioni anche lì fatte in un linguaggio proprio di confine, insomma di fusione vera tra le varie cose che hanno formato il nostro background musicale, ecco.
0: Vogliamo dire agli ascoltatori e ascoltatrici quale, allora abbiamo capito che Daniela canta sostanzialmente, giusto?
1: Sì, Daniela canta e compone e io suono e compongo.
0: Suoni un po' tutto come tutti quelli che fanno conservatorio? Che insegnano conservatorio?
1: No, suono il pianoforte che già mi basta.
0: È sufficiente il pianoforte? Esatto, è sufficiente, sì, va benissimo. Sì.
1: Già sono tanti tasti, sono ben 88.
0: 88, sì, quindi, sì, insomma. Esatto, quindi insomma ce n'è abbastanza lì. Stefania, cominciamo con te con l'ascolto della prima traccia che abbiamo scelto insieme, ovvero Lilith Dance, però dici qualcosa prima.
1: Sì, Lilith Dance è una mia composizione ispirata all'immagine mitica di Lilith, che era considerata la prima moglie di Adamo, che però poi si ribellò ad Adamo e quindi scappò via, non volle sottostare ai voleri di suo marito e quindi scappò, per cui era un'immagine che mi diverte molto, insomma, di ribellione, che insomma di questi tempi ha anche un senso.
0: Ha un senso piuttosto importante.
1: Sì, infatti, questa sua fuga mi ha ispirato questo brano.
0: Lilith Dance da Con Fuoco, Daniela Spalletta e Stefania Tallini.

0: Il jazz contemporaneo di Daniela Spalletta alla voce con Stefania Tallini al pianoforte. Stefania è fortunatamente per noi qui al telefono con noi, e messaggi da parte di Giovanni e di Barbara con sperticati complimenti, hanno risposto immediatamente i nostri
1: grazie
0: ascoltatori.
1: Grazie Giovanni, grazie mille.
0: Veramente.
1: Grazie.
0: E ho contato un po' un 5 quarti, un po' un 4 quarti o mi sbaglio?
1: Sette quarti.
0: Ecco.
1: Alternato dei 5 quarti, è vero.
0: E 5 quarti l'ho trovato, sì, esatto. Dai. Non era semplice.
1: Volevo dire se eri pronto, allora poi ho cambiato, ho fatto 7, poi 5, poi 7.
0: Pezzo straordinario, veramente complimenti. Qui siete voi due, perché ovviamente...
1: Sì, siamo sempre... Sì, tutto il disco è in duo, sì.
0: Sì, no, proprio due, nel senso, cioè il pianoforte con la tua personalità, la personalità di Stefania con le sue digressioni, i suoi spostamenti di tempo, con i vocalizzi straordinari di Daniela Spalletta, veramente.
1: Sì, è straordinaria Daniela, certo, sì.
0: Veramente tanta bella roba, come si direbbe a Roma. Allora, so che tu hai da fare, per cui diciamo
1: sì,
0: sull'annuncio di Zara, che è scritto con l'H e mezzo, quindi non è la città della Croazia,
1: sì,
0: ma
1: Zara è una parola in siciliano, appunto, Daniela, per quello ci tenevo a dire che è siciliana, perché poi lei i testi li scrive in siciliano. È una parola che vuol dire, è un fiore siciliano, un fiore, adesso lo saprebbe spiegare molto meglio lei. Comunque questo è il primo pezzo da lei scritto in siciliano, perché prima li scriveva più in inglese, e io lo trovo meraviglioso, avrei voluto scriverlo io. Ed è racconta della storia del primo bacio, praticamente, tra un uomo e una donna che capiscono di amarsi, e quindi è molto molto bello, veramente.
0: Allora, Stefania, dacci i tuoi riferimenti per venirvi a trovare nel grande mare di internet.
1: Guarda, su tutte le piattaforme digitali ci troverete, iTunes, Spotify, non neanche mi ricordo più, ma su tutti. Peraltro a settembre, il 1° settembre, uscirà comunque la copia fisica per i fedeli alla tradizione, come siamo noi.
0: Esatto, era quella la domanda, qualcosa anche in vinile sì. Magari?
1: In vinile vediamo, poi con calma vedremo tutto, sì, potrebbe anche darsi in effetti, vediamo.
0: Copia fisica a settembre, quindi a settembre ci dobbiamo risentire, cara Stefania, perché
1: sì,
0: ce lo ricordi.
1: Di nuovo, dai.
0: Esatto.
1: Certo, va benissimo, va bene, ok.
0: Allora, noi andiamo con Zara e ti liberiamo e ti ringraziamo per il tempo che hai dedicato a Radio Samarcanda.
1: Ma figurati, è stato un grandissimo piacere, grazie a te e a tutti gli ascoltatori e a Giovanni che ha risposto subito.
0: A presto, in bocca al lupo.
1: A presto, crepi, grazie mille ancora, ciao.

in questo caso una traccia ideata e suonata e cantata da Daniela Spalletta, suonata da Stefania Tallini al pianoforte. Ricordo questo duo semplicemente straordinario di jazz contemporaneo italiano, Daniela Spalletta, Stefania Tallini, le trovate su tutti i social, e il loro album di esordio di questo duo, anche la veste grafica veramente molto molto bella, si chiama Con Fuoco.

Uno dei grandi classici di Battiato in collaborazione con Alice, Chanson Ego Centric, alle 16.53 in rigorosa diretta con Samarcanda Digital Network. Il prossimo appuntamento di cose interessanti, a parte le quattro chiacchiere inutili e la musica inutile che mando io, sarà alle ore 18 la corrispondenza dalla Tuscia. Quartetto d'archi per Edoardo Bennato con L'isola che non c'è.

0: Nel suo primo periodo si è chiamato Fausto Rossi, 1978-1983, questo era uno dei suoi due pezzi più importanti, Suicidio, e poi c'era l'altra traccia, poco prima dell'Aurora, un synth pop italiano, anche in questo caso ispirato, come Sant'Andrea, ispirato moltissimo alla trilogia berlinese di David Bowie, poi dopo è tornato negli anni 90 e tuttora si fa chiamare Fausto Rossi. E comunque siamo qui nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network. Abbiamo già preparato il nostro collegamento con la Tuscia, con il nostro Maurizio Di Giovancarlo, al quale auguriamo il buon pomeriggio, Maurizio.
1: Ciao Riccardo a tutti i radioascoltatori di Radio Samarcanda.it. Ciao. Di cosa parliamo oggi?
0: Parliamo di una cosa bella, però tu spostati perché si sentono delle scosse elettriche. Sembra che tu sia, come dire, afflitto da una sorta di, come si dice, la sedia elettrica, insomma, una cosa di questo genere. Sì,
1: adesso,
0: sì, sì.
1: Adesso com'è?
0: Adesso come va? va un pochino meglio. Continua
1: adesso
0: pure.
1: Come va? Meglio.
0: Adesso è un'altra musica, mio caro, come quella di Fausto Rossi, un'altra musica proprio. No, ti ricordi Fausto Rossi quando la mandavi su Radio Out?
1: Esatto. Ascolta, mi sono tolto dalla sedia elettrica. Bando
0: benissimo,
1: le ciance, abbiamo
0: benissimo.
1: Un ospite che è in linea, che ha da fare, che deve montare l'impalcatura della gradinata. Allora, do il benvenuto a non più di mezz'ora a Fabio Vitali, che è il presidente della Provo di Acqua Pendente.
0: Acquisiano Doc, buonasera Fabio, buonasera, benvenuto e ben trovato.
1: Ok, allora ho invitato Fabio Vitali per parlare di una cosa bellissima che succederà, si realizzerà domenica 17 nel suo massimo splendore, però che questo evento è già qualche mese, diciamo, Fabio, che tanti gruppi, tante persone ci lavorano. Parliamo dei Pugnaloni di Acqua Pendente. Per chi non conoscesse questa bellissima festa, sono dei mosaici che rievocano una tradizione molto antica, la liberazione dalla tirannia di Federico Barbarossa. Però per parlare di tutto questo, di conoscere più approfonditamente di questa festa, abbiamo il presidente del blocco, che a cui vado a dirgli subito la prima domanda, proprio così. L'atmosfera com'è in paese, Fabio? Com'è?
2: Essendo gli ultimi due giorni, diciamo che l'atmosfera è molto tesa, si respira proprio la tensione nelle vie del paese. Comunque è una tensione positiva, nel senso che ci sono tutti questi 15 gruppi che stanno lavorando da circa 2 mesi alla realizzazione di questi mosaici, e la cosa più importante è che tutto il paese è aggregato per uno stesso scopo, e la cosa a noi ci rende molto orgogliosi. Ecco.
1: 15 gruppi, 15 tante persone, suddivisione del territorio, ma vuoi presentarli tu, questi mosaici, di come sono fatti, che cosa costituiscono,
2: allora,
1: che cosa diranno?
2: Se volete vi racconto in breve la storia, brevissimamente,
1: certo.
2: Partendo dal 1166 sarebbe 66. Molto lunga.
1: Certo.
2: Allora, fondamentalmente quello che hai detto tu è giusto,

0: che erano dei semplici attrezzi che venivano usati dai contadini per stimolare i buoi e pulire l'aratro. Da lì la cosa nel tempo si è evoluta fino a diventare questi stupendi pannelli di mosaici di foglie e fiori che sono presenti oggi. Le dimensioni sono 2,60x3,60 e ogni anno questi 15 gruppi preparano un bozzetto che comunque sia il tema di base deve essere la liberazione da ogni tipo di oppressione. Quindi poi l'argomento è stato allargato anche ai problemi di oggigiorno. Ecco.
1: Certo. Abbiamo saltato 2 o 3 domande con questa risposta, però io voglio sapere.
0: Scusate.
1: No, tranquillo Fabio, ci mancherebbe altro.
0: Dopo io l'ho preso un po' dalla...
1: Tranquillo.
0: ...della testa e quindi parto a braccio e non mi fermo più.
1: Tranquillo Fabio, quali sono le novità, se ci sono, di questa edizione 2026? Ho visto una grandissima comunicazione, sia pannelli stradali, radio, giornali, quindi state facendo una bella comunicazione.
0: Assolutamente sì, quest'anno abbiamo proprio investito molto nella comunicazione sia sul web che sulla cartellonistica, sui giornali, interviste, programmi televisivi, proprio perché è giusto far conoscere più a fondo questa festa e allargare un po' lo spettro di poi di quelli che saranno i turisti che verranno a visitarla.
1: Certo, la data principe è la terza domenica di maggio, questo 17 maggio ci saranno questi pugnaloni. Ci vuoi presentare la giornata che inizia dalla mattina, no?
0: Assolutamente sì, allora calcolate che il sabato sera qua pendente ci sarà la notte bianca e i laboratori saranno aperti tutta la notte per completare le opere con i fiori, che è l'ultima parte che viene attaccata essendo molto delicati. Dalla mattina, domenica mattina, dalle ore 10 saranno esposti per tutto il paese di Acquapendente, quindi vi invito a visitarli. E dal pomeriggio uscirà il corteo storico all'incirca alle ore 16, farà la sua solenne processione, arriverà in piazza, abbiamo un gruppo ospite che sono degli sbandieratori di Firenze, verranno, faranno uno spettacolo in piazza, al che i pugnaloni saranno portati tutti alla cattedrale e ritorneranno in piazza con la processione con la Madonna del Fiore in testa a tutti. E poi la serata finisce con la premiazione e lì si scateneranno tutti i gruppi con il loro folklore.
1: Allora, diciamo che c'è un regolamento, ci sono dei bozzetti che devono essere presentati in un certo periodo, devono avere delle caratteristiche tecniche e anche iconografiche, logico, e ci sarà una giuria che valuterà
0: queste
1: opere. I primi 5 classificati, o i primi 6, credo.
0: I primi sei
1: classificati. Vogliamo ricordare chi ha vinto l'edizione 2025?
0: Allora, l'edizione 2025
1: veramente è in piazza Girolamo Fabrizio, perché lì si concentra tutto il quartier generale della Proloco. Stavo dicendo che l'anno, l'edizione 2025 è stata vinta dal gruppo Porta della Ripa, giusto?
0: Sì, dal gruppo Porta della Ripa, detto con anche centro
1: con i colori sociali giallo e nero, perché ogni gruppo, Riccardo, ha i suoi colori, ok, identificativi.
2: Ovviamente.
1: Una domanda a Fabio, ci sono anche i mini pugnaloni, quindi
0: esatto,
1: realizzati da bambini, sono un fiore nell'occhiello della manifestazione, ce ne vuoi parlare?
0: Assolutamente sì, guarda, partiamo noi sempre dalle basi, perché questa festa comunque coinvolge tutta la comunità partendo proprio dai bambini, e abbiamo fatto anche un mini concorso per i bambini, e sono un bel po' di anni insomma che fanno questi mini pugnaloni e vengono festeggiati sempre la domenica prima dei pugnaloni. Quest'anno purtroppo, certo, per le piogge che sono avvenute, la premiazione gli verrà fatta venerdì mattina appena dopo la messa solenne che abbiamo noi del 15 maggio. E questi mini pugnaloni poi...

0: abbiamo pensato quest'anno di fare un passo ancora più avanti. Infatti da settembre faremo dei corsi gratuiti che li terranno gli stessi bottettisti dei pugnaloni grandi, dove insegneranno ai bambini piccoli cosa è un pugnalone, come si fa un bozzetto e quali sono le varie tecniche, proprio per farli crescere ancora meglio e farli entrare nel vivo della festa già da piccoli.
1: Certo, molto bello. L'identità del lavoro, della tradizione è molto importante verso i bambini. Questi visitatori vengono? Arrivano i turisti? Sono pungolati?
0: Molto pungolati. Poi specialmente se incominciano a girare come fanno anche, per esempio, io ora ti porto l'esempio dell'anno passato perché è l'ultimo che è successo. Insomma, noi l'anno scorso abbiamo avuto tra il sabato e la domenica all'incirca sulle 20.000 presenze.
1: Bello.
0: Calcola che noi siamo 5.000 anime,
1: certo.
0: Quindi per noi è già un gran successo. Quest'anno si prevede un ulteriore arrivo di turisti, perché certo, grazie a questa pubblicità, insomma, a tappeto che abbiamo fatto,
1: la comunicazione è importante, certo,
0: molto e, okay. E niente, questo è, non mi ricordo di preciso la domanda, c'era qualcos'altro che ti dovevo aggiungere?
1: No, ascolta, io allora, leggendo e stando un po' dietro alle cose che succedono a Covendente, ho saputo, adesso tu mi confermerai o no, che il comune, la Proloco, ha ufficialmente intrapreso il percorso per il riconoscimento come patrimonio immateriale dell'UNESCO dei pugnaloni del Covendente. Ce ne vuoi parlare? È vero questa notizia?
0: Allora, diciamo che in parte è vera, stiamo partendo pure per questo percorso, ma momentaneamente noi ci siamo allacciati a una cordata, diciamo, sia di paesi italiani e di paesi spagnoli per le opere immateriali floreali. Anche quando io ho preso contatti con queste persone, perché loro già erano un po' avanti su questo iter che c'è, che è lunghissimo, gli ho fatto vedere i pugnaloni. Loro parlavano in modo specifico delle infiorate, quindi quando hanno visto i nostri pugnaloni hanno detto no, voi vi unite a noi, e hanno cambiato proprio la dicitura della loro richiesta, e adesso sono opere immateriali floreali e pannelli verticali per farci entrare anche i pugnaloni.
1: Voi siete gemellati con qualche città, mi dicevi che in Liguria c'è una città che
0: allora,
1: vi invita?
0: Noi ogni 3 anni c'è Pietra Ligure in Liguria, che fa Pietra Ligure in fiore, e anche lì la storia è nata molto simile a questa dell'UNESCO, che praticamente loro invitano 54 paesi italiani, 54 comuni, 18 comuni europei, e poi ogni anno c'è un paese tipo che viene dall'America. L'anno scorso c'era il Messico, e appena hanno visto i pugnaloni, perché io continuo a mandare foto e video a tutti, hanno chiamato i pugnaloni, e noi sono ormai 16 anni che
1: bello,
0: non fanno la festa se non arrivano i pugnaloni.
1: Bello, ok. Bravo Fabio.
0: Se vuoi,
1: allora,
0: ti dico un aneddoto per farti capire quanto sono interessanti i pugnaloni anche per la gente,
1: certo,
0: che ci ascolta.
1: Certo.
0: Pietra Ligure, 2-3 anni fa, non l'ultima edizione che era l'anno scorso, ma quindi 4 anni fa, mi chiamano, mi dicono: Fabio, guarda, vieni con i pugnaloni, la nostra festa è la terza domenica di maggio. Anche io ho detto: scusami, mi dispiace, quest'anno non possiamo partecipare perché coincide con il giorno della nostra festa. Beh, il comune di Pietra Ligure ha cambiato il giorno della sua festa per fare andare i pugnaloni. Quindi, insomma,
1: molto,
0: è un evento da non perdere.
1: Certo, con orgoglio, la Duscia anche. Allora, io credo che bisogna ricapitolare un attimino tutto quanto. Allora, stiamo parlando dei pugnaloni. È una bellissima festa che si svolgerà ad Acquavendente, in provincia di Viterbo, siamo proprio all'estremo nord del Lazio, siamo ai confini.
2: Proprio ai confini. Dopodiché siamo arrivati in Toscana. Basta arrivare a Procena.
1: In Toscana. E questa festa si chiama la festa dei Pugnaloni della Madonna del Fiore, ci sarà, ripeto, domenica dalla mattina, come ha detto Fabio, i quadri, perché sono veramente dei quadri bellissimi, saranno esposti in tutta la cittadina d'Acqua Pendente, in tutta i scorci più belli d'Acqua Pendente, diciamo.
0: Esatto.
1: E poi nel pomeriggio questi grandi quadri che sono di dimensioni 2,60x3,60, sono quadretti, vengono portati al Duomo, dopodiché un bellissimo corteo storico li riporterà verso Piazza Fabrizio con la processione della Madonna del Fiore, e poi la sera verso le 19 ci sarà attesissima busta che eleggerà il pugnalone vincente. Se Riccardo vuol fare altre domande.
2: Ma non ho moltissimo da dire, perché in realtà sono talmente affascinato da questa festa dei Pugnaloni che ne ho gli occhi talmente pieni che va bene quello che avete detto. Insomma, di fatto ci avete portato con la fantasia, e spero gli ascoltatori e le ascoltatrici con la fisicità, all'interno di questa festa meravigliosa che si terrà Acqua Pendente.
1: Se Fabio vuol dire altre cose che non gli ho fatto dire, non lo so.
0: No, bene o male abbiamo detto tutto. L'unica cosa che mi sento di dire è: venite a trovarci.
1: Bene.
0: Che è un'opera che, se non la vedete dal vivo, non vi rendete veramente conto di cosa sia.
1: Certo.
0: Perché su una tavola calcola che il disegno sotto viene ricoperto da queste foglioline, a volte tagliate anche un millimetro per un millimetro, quindi è un mosaico veramente minuzioso, e la lavorazione dura un mese e mezzo della lavorazione, poi prima vabbè c'è il disegno e tutto il resto, ma parliamo di 2 mesi e mezzo di lavoro, quindi insomma sono opere a tutti gli effetti.
2: Fabio, vogliamo ricordare l'offerta enogastronomica della zona, perché insomma poi dobbiamo anche far lavorare tutti quanti, no? Ci siamo?
0: Assolutamente. No, vabbè, noi abbiamo, diciamo, Acqua Pendente è essendo sia i confini con l'Umbria, con la Toscana, e siamo del Lazio, noi la nostra gastronomia racchiude la fusione di tutte e tre le regioni, quindi spaziamo, che ne so, dalla carbonara allo stracotto fiorentino, quindi venite anche a mangiare, perché si mangia veramente bene da Acqua Pendente.
1: È vero, è verissimo. Ok, Fabio, io ti ringrazio per essere stato un nostro ospite, e ci vediamo domenica.
0: Assolutamente, sì.
1: Tu c'è fotografia, seguirà i Pugnaloni, questa bellissima festa, e ci salutiamo qui, e viva i Pugnaloni, viva Acqua Pendente.
0: Assolutamente sì, grazie a voi per l'intervista.
2: Grazie a te, ciao, Fabio. Maurizio, rimani qui, noi andiamo con il Perigeo.

0: meravigliosamente il perigeo nel pomeriggio del giovedì di non smorza bassa, alle 18 passate da 19 minuti, ancora in diretta con la Tuscia. Abbiamo il nostro Maurizio Giovancarlo che è rimasto in collegamento con noi di nuovo. Buonasera, bellissima. Maurizio.
1: Ciao Riccardo, bellissima musica.
0: Perigeo, tanta roba veramente.
1: Tanta roba.
0: Allora, ci devi dire qualche altra cosa. Apposta ti ho fatto rimanere perché oggi sei stato alla festa che si chiama, dai la denominazione giusta per cortesia.
1: La festa della Madonna Santissima del Monte a Marta. Calcola che io sono in piedi dalle ore 03:30.
0: Lì si comincia presto. Ne parlavamo quest'estate mentre mangiamo la pizza a Marta, ti ricordi?
1: Esatto. La festa, diciamo, inizia alle 4:30, alle 4:30 per i martani, è una sorta di sveglia, perché tra il tamburino, che questo suono che si sente tutto il giorno accompagnare questa festa, ci sono anche i botti, quindi è un risveglio, è un forza venite gente, perché la festa inizia, quindi alle 4:30, poi che dura un'ora, 5:30, si percorrono le viuzze del centro storico, dopodiché alle 6 c'è la messa per soli uomini, che questa mattina è stata celebrata dal vescovo di Viterbo, Il corteo vero e proprio delle quattro categorie inizia alle ore 9:30, quando la banda musicale, il sindaco e tutte le autorità partono dal sotto il comune e vanno verso il luogo d'incontro di questo lungo serpentone che riempirà tutta la strada dopo pochi minuti, e così partirà questo corteo. E per arrivare fino al santuario della Madonna Santissima del Monte. Dopodiché, dopo una messa, ci sono le passate. Questo passaggio all'interno di tutti i partecipanti della festa, si chiamano passanti appunto, dovranno fare tre giri dentro la chiesa e poi e portare dei doni verso l'altare della Madonna. Quindi si sono visti i pesci, si sono visti i formaggi, si sono visti la frutta, si è visto il pane, quindi è una identità molto radicata, si può dire, con radici molto profonde. Infatti nel corteo ci sono tanti bambini, gli uomini di Marta hanno già nel DNA questa festa, che tutti gli anni si svolge il 14 maggio. Termina con la benedizione di Don Roberto, del parroco, che dal finestrone del comune dà la benedizione a tutti i passanti e a tutti i pellegrini oppure visitatori che sono venuti a vedere questa bellissima festa.
0: Hai fatto delle interviste al volo, delle registrazioni. Trovo che sia stata una grande idea, bravissimo Maurizio. Vogliamo sentirla uno per uno tutti quanti insieme? Dimmi pure tu.
1: No, fai tu, poi lo possiamo sentire due o tre, poi ne commentiamo.
0: Perché tutti insieme poi diventa un problema dal punto di vista anche del commento che dobbiamo fare dopo. Vai, allora cominciamo con...
1: Ne sentiamo due o tre, poi ne commentiamo.
0: Sono sei, facciamo due per volta, vai, cominciamo adesso.
1: Ok, vai.
2: La mamma Giorgia che segue il bambino, come si chiama il bambino?
3: Leonardo.
2: Che è pescatore.
3: È pescatore.
2: Raccontaci un attimino il carro dove è il tuo figlio. Racconta che questa è la radio. Facciamo vivere il racconto tuo del carro che porta tuo figlio.
3: Allora, diciamo, io faccio parte più nel gruppo degli addobbi e quindi i bambini partecipano inizialmente molto poco a, a questa cosa, al carro, man mano quando crescono, già da 14 anni, 12 anni, riescono comunque a partecipare un po' di più. E io faccio parte anche degli altri gruppi, gli addobbi, quelli lì che comunque adornano Marta, e comunque
2: quelli invisibili,
3: gli invisibili, quelli che siamo dietro, okay. Diamo, stiamo dietro le quinte, sì.
2: Grazie,
3: effettivamente. Prego,
2: molto gentile,
3: vai vai.
4: Senti, io non sono martano acquisito, diciamo, ma per me è una festa che entra nel cuore, veramente, non è solo esteriorità ma è anche fede profonda.
2: Da fotografa, come la vedi la festa?
3: Come una tradizione, come un'evoluzione di tutto quello che è...
2: Dio morino. Dai, dopo la tagliamo, dai, ricominci. 3 secondi, un tuo pensiero, io lo faccio sentire alla radio.
3: È una tradizione che viene portata avanti negli anni, da quando è cominciata fino alle nuove generazioni.
2: Quante fotografie scatti oggi?
3: Una marea.
2: Grazie.
3: Ciao amore.
2: Da dove venite voi?
5: Bolsena.
2: Più forte la voce.
5: Da Bolsena.
2: È la prima volta che lo vedi questo?
5: Dopo tanti anni, sì.
2: Ti piace?
5: Sì.
2: Che te rappresenta a te?
5: Rappresenta la festa di Marta.
2: Lavoro dei campi, lavoro dei, terra.
5: Pescatori, campi, pastori, un po' di tutto.
2: Ok, grazie. Abbiamo un nuovo videomaker che è la prima volta che arriva a Marta per seguire la festa della Madonna del Monte. Che ne pensi?
6: Meravigliosa, è la prima volta che partecipo e non avrei mai immaginato che a Marta ci fosse una festa così vissuta, così, diciamo, sentita, ecco, questo è il termine, sentita, e soprattutto che abbia trascesso in tutti questi anni, in tutti questi secoli, con tanta passione, con tanta dedizione, un'emozione enorme essere qui a Marta oggi.
2: Grazie. Regionale della IOPC Italia. Ok, siamo in diretta con Radio San Marcanda, un tuo commento su questa festa?
7: È una festa bellissima, tra l'altro ben organizzata, e voglio ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile, tra cui il presidente della IOPC Marta, che a più riprese sta lavorando senza sosta, Antonio Gallo si chiama.
2: Alessandro?
7: Io mi chiamo Alessandro Sagrimanti, sono il presidente del coordinamento regionale IOPC Italia. Saluto a tutti.
2: La Tuscia offre anche questo. Offre
7: il volontariato, c'è sempre.
2: Grazie a
7: tutti. Da dove viene lei?
8: Esattamente da San Giuseppe Vesuviano, Napoli.
2: Come si chiama lei?
8: Giuseppe Fabrocini.
2: È la prima volta che arrivate a Marta,
8: sì,
2: per vedere la festa?
8: Sì.
2: La Madonna del Monte, che ne pensi?
8: Una cosa bellissima fino a questo momento. È iniziato già ieri sera e ho partecipato.
2: Bene.
9: Ce l'hanno proprio nel cuore, esce proprio troppo bello, tutti gli abitati, tutti questi ragazzi che
2: dopo fanno... Dovete venire al santuario.
9: Sì, certo che veniamo.
2: Che lì è la festa.
8: Sì.
2: È la festa quella più vera. Questo è il corteo, poi c'è la festa delle passate. Grazie mille.
8: Questo è lo secco.
2: Radiosamarcanda.it, Roma.
0: E Maurizio è andato un po' a stuzzicare tutti quanti, bravo, ci piace quando ti mascheri così da, come dire, reporter in realtà,
2: da inviato
0: proprio sulla strada, sì, bellissima questa storia, addirittura da San Giuseppe Vesuviano, e poi vogliamo ricordare...
1: Da Frosinone pure, no, erano pure da Frosinone, da Napoli, sud del Lazio molto presente oggi, e poi... tutti i paesi della zona, veramente è stata veramente una bella festa, organizzata molto molto bene da tutto il comitato. Bene.
0: Ancora andiamo con un paio, abbiamo ancora qualcuno, vai.
1: Sì.
0: Ci dovrebbe essere, allora, un attimo che non mi è partito, lo facciamo partire adesso. Vediamo al terzo tentativo, dopodiché io cambio lavoro, Maurizio.
2: Con Francesco, un ragazzo della sicurezza del comitato festeggiamenti della Madonna Santissima del Monte, gli chiedo quanta gente c'è stata oggi?
10: Tantissima gente che viene da Roma, da Napoli, da tutta Italia vengono.
2: Quindi la festa della Madonna del Monte è conosciuta?
10: È conosciuta.
2: Vieni qua. Siamo con Maria Irene Fedeli, la storica
11: e in questo momento coordinatrice del comitato.
12: No, non coordinatrice, uno,
11: diciamo,
12: dei membri.
11: Uno dei membri, diciamo, siamo proprio in prossimità del santuario. Un tuo commento fino adesso.
12: Guarda, se questa festa è durata così tanto, con questo entusiasmo, con questa passione, con questa dedizione, credo che non è spettacolarità, ma è qualcosa che nasce dal cuore e che coinvolge tutta la popolazione.
11: È un'entità.
12: Più che un'entità è un senso dentro che ti prende e ti genera tutto: emozione, commozione, amore, tranquillità.
13: Io devo passare dalla sirenella.
12: Quindi in qualunque momento c'è sempre, diciamo, il sentimento primario che esce fuori e che fa sentire questa popolazione un corpo solo e un'anima sola.
11: Grazie.
12: Prego.
0: Maurizio Giovancarlo, il nostro inviato sul campo, con Irene, la storica che abbiamo intervistato la volta scorsa, insomma un'altra voce importante. Maurizio.
1: Intervistata, sì, l'abbiamo intervistata giovedì passato, ha detto delle cose bellissime oggi e mi ha ribadito che vorrebbe ritornare in radio. Io l'ho promesso, quindi ritorneremo a parlare di questa festa forse per qualche giovedì.
0: Chiudiamo con Don Roberto. Abbiamo Don Roberto alla fine.
1: Allora, chiudiamo con Don Roberto. Tu l'intervista è stata fatta perché lui non scendeva più dal finestrone, perché lui si mette sopra a una finestra del comune di Marta, al centro, proprio sulla finestra. Lui si mette sulla finestra, due sacerdoti gli tengono la tonaca perché hanno paura che cada in avanti. E io questo che sentiremo sono dovuto salire pure io sul finestrino, perché lui non scendeva più dalla gioia che aveva di vedere tutta quella gente salutarlo e in festa. Vai.
0: La domanda te la faccio io però adesso, prima di partire con Don Roberto. Quante foto hai fatto anche te?
1: Allora, le foto, una marea, come ha detto Paola. Oggi ho fatto anche un video. Abbiamo fatto un video con Giuseppe Equitani, con un video però con una introspettivo, nel senso che abbiamo usato una telecamerina e questa l'abbiamo data a dei passanti e il video sarà mostrare quello che vedono i passanti.
0: Fantastico, sì, una soggettiva.
1: È una soggettiva, esatto.
0: Fantastico. Allora, ricordiamo Maurizio e i suoi collaboratori, Tuscia Fotografia, sì. Cercateli ovunque, Tuscia, perché lì
1: tusciafotografia.it, sia su Facebook sia su Instagram
0: ovviamente.
1: Vedete tutta la storia della Tuscia, di queste bellissime feste, tra cui questa qui di Marta di oggi, poi i pugnaloni
0: ovviamente, figuriamoci,
1: di domenica, poi ci saranno le infiorate del Corpus Domini. Tante cose. Sentiamo
0: Don Roberto.
14: Siamo con Don Roberto proprio sul cornicione del comune di Marta. Sì. L'effetto San Pietro c'è stata, la Pasqua di Marta.
15: Sì.
14: Un messaggio.
15: Sì. Effetto Piazza San Pietro. Sono felice che tu l'hai chiamato Pasqua di Marta. Siamo nel tempo pasquale e specialmente per la parte maschile martana è veramente la Pasqua, perché le confessioni di questa mattina, la comunione eucaristica per tantissimi uomini è stata la Pasqua. E poi, come tu vedi, Pasqua per tanta gioia, Pasqua perché è gioia, pur con la consapevolezza della nostra fatica quotidiana, ma Pasqua di speranza, Pasqua di Maria nel cuore, come il Vescovo mi ha carinamente stamattina rinnovato questo mandato su nel nostro santuario mariano. Veramente.
14: Grazie.
0: E anche Don Roberto l'abbiamo trovato sul cornicione, ma si è salvato, insomma è finito tutto quanto per bene, non è successo nulla di particolarmente.
1: Calcola che i passanti sono circa 700 persone, dalle 700 alle 750, tra ragazzi, bambini, anziani, giovani. E poi ci sono tutte le famiglie eventi, queste, più tutti i turisti che sono venuti.
0: Certo,
1: quindi
0: certo. un numero serissimo.
1: È una piazza di circa 2.000-2.500 persone, cioè non è uno scherzo. Per noi sono numeroni, nel senso sono numeri
0: certo,
1: grandi.
0: Siamo in piccoli centri, insomma. Ricordiamo, certo. Grotte di Castro ha 2.800 abitanti, Marta quanti ne ha?
1: Esatto. Sì, 3-5,
0: insomma, sono piccoli centri, sì. Praticamente si raddoppia, cioè, la popolazione all'interno di una giornata, esatto. Quindi sono numeri impegnativi, esatto, anche dal punto di vista logistico e organizzativo. Maurizio,
1: logistico,
0: grazie.
1: Organizzativo. Ma di che? Noi ci sentiremo giovedì. Giovedì avremo ospite Roberto Pomi, direttore della FUNE, e parleremo sempre della Tuscia.
0: Ovviamente. Okay? Perfetto.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie, è stato bellissimo sentirti parlare con i nostri compaesani, lasciandoti andare al modo di parlare della Tuscia, che è bellissimo, assolutamente, come un, che se non, tu non ci fai caso, ma è un canto, è cantà, è una lingua, è un, non è neanche un
1: una
0: dialetto,
1: melodia.
0: È un modo di parlare cantato proprio. È molto
1: bene,
0: molto bello,
1: sì.
0: Bellissimo, grazie Maurizio, noi ci aggiorniamo a giovedì prossimo, va bene?
1: Giovedì. Ciao Riccardo, buon ascolto su Radio Samarcanda.it. Ciao.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano.
1: Scusa, per la stazione?
2: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
1: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
2: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
3: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Il punto di Rodrigo Rivas.
1: Ed eccoci qui con Rodrigo Rivas per la consueta puntata del punto di questa settimana. Oggi è venerdì 22 di maggio e la trasmissione va il venerdì sera su Indie Life Radio e Radio Grade Radio Sonar, e poi ancora il lunedì su Indie Life Radio. Bene, eccoci qua Rodrigo. Buongiorno.
2: Buongiorno Dario e buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori. Anzi, buonasera, dato che la trasmissione andrà stasera.
1: Perfetto. Oggi parliamo sempre di America Latina, no? Giusto? In particolare di Bolivia, diciamo.
2: Sì, dicevamo della Bolivia perché la Bolivia è scoppiata in questi giorni. Vorrei solo fare una piccola precisazione.
1: Sì.
2: Vedendo le scene del trattamento inflitto ai membri della flottiglia, in verità secondo me quasi sarebbe sempre obbligatorio parlare di loro.
1: Certo.
2: Però come in qualche modo tutti parlano di quella situazione, vado sulla Bolivia, perché certo, insomma, distinto mi verrebbe parliamo della Palestina, solo che
1: chiaro,
2: ormai
1: chiaro.
2: Sono anni e non faremo altro, e ci sono, sì, della gente più brava di me, di noi, sul tema, e quindi io consiglio sempre di seguire quella gente lì, in particolare Farid Adri e la sua pubblicazione quotidiana, che è un bello sforzo, sulla Palestina e dintorni.
1: Certo.
2: Io voglio solo dire che lì ho visto delle brutalità che ho visto altrove, non mi sorprendono. Io ho visto anche delle cose peggiori di questa gente, legata, con le mani legate, dietro la schiena e inginocchiati. Però fa sempre effetto, anche se uno conosce quelle situazioni, e parla molto di quello che siamo diventati, e che è questo mondo nel quale tutto quello succede. E se uno si domanda cosa si fa per far finire quella roba lì, la risposta è nulla, nessuno fa niente.
1: Esatto.
2: Salvo ovviamente dei soggetti privati, come possiamo essere noi che ne partiamo, e ancora molto di più come quelli della flottiglia, che ci vanno e che rischiano, se non altro, quello che hanno rischiato questa volta.
1: Chiaro.
2: Però i governi, l'Unione Europea, Washington, tutta l'Europa, i paesi arabi non fanno assolutamente nulla, e questo forse è una cosa che ci dovremmo ricordare anche in futuro.
1: E direi nemmeno le altre grandi potenze mondiali.
2: No, nessuno fa niente.
1: Esatto.
2: Io vedo ogni tanto che ci sono tante preoccupazioni della Cina piuttosto che della Russia, ma se devo essere sincero non le vedo e non capisco, esatto, in cosa consistono.
1: Esatto. E la rivista di Farid è AmbaMed, così lo ricordiamo anche.
2: Sì, non è una rivista, è una pubblicazione, sì, è un giornale scritto quotidiano,
1: esatto,
2: al quale si può accedere molto facilmente, che io consiglio semplicemente perché, insomma, non c'è una che io conosca in lingua italiana un'altra fonte di informazione quotidiana sulla Palestina e su tutto il Medio Oriente, soprattutto sui paesi arabi.
1: Esatto. Bene. Bene, bene, anzi male, perché la situazione è veramente tragica, però torniamo a quello che è il tema che abbiamo scelto, insomma, dopo aver indicato di leggere questa pubblicazione di Farid Adli, AmbaMed.
2: Sì, parliamo anche qui di una situazione tragica, perché abbiamo dei morti, abbiamo dei feriti, abbiamo un paese fermo, abbiamo gente che fa molta fatica non per mettere insieme il pranzo e la cena, ma proprio per mettere insieme un pasto al giorno, e non si vedono delle vie d'uscita. Ora, in questi ultimi giorni in Bolivia anzitutto c'è stata una grande manifestazione, una settimana fa circa, e appunto da quel che si conosce ci sono stati 4 morti e alcune decine di feriti, cifra non meglio precisata. Da allora si va avanti quotidianamente, ci sono stati tentativi di assalto a diverse sedi di governo, compresi alcuni ministeri, è stato chiuso l'aeroporto della Paz per diverse ore, Ieri, 21 maggio, c'è stata una grande manifestazione che è arrivata da ciò che si chiama l'Alto, che poi magari spieghiamo con cos'è, ma diciamo che è un quartiere che è grande come un'altra città, che è sopra La Paz, nella parte, diciamo, nell'altopiano.
1: Dove c'è anche una zona, diciamo, mineraria importante, no? Tra l'altro.
2: Sì, è più che altro una zona commerciale, una zona mineraria un po' più lontana. Questo era nato come un quartiere popolare, con delle occupazioni popolari. Siamo in montagna, quindi pensa se Bergamo, ecco, che potrebbe avere una conformazione simile. Tu sei a Bergamo, quella è la città, sulle montagne immediatamente dietro c'è andata della gente che però quando è iniziata questa occupazione era a 3 chilometri della città, non di più,
1: certo.
2: E oggi quella cosa che si chiama l'Alto ha, credo, una popolazione di circa oltre 1 milione di abitanti, quindi è un'altra città, anche se normalmente viene definita come un quartiere, diciamo, della Paz, ma è di più. La Paz va, ecco, questo è un altro elemento importante, bisogna sempre considerare che la Paz è, credo, in Occidente, perché poi bisogna vedere il Tibet e compagnia, ma in Occidente è la città capitale più alta che esista. Siamo la città, la parte bassa, la parte nobile, tra virgolette, cioè quella delle ambasciate, per capirci, sta a 3.000-3.100 metri e da lì si sale, e l'Alto sta a oltre 4.000, e tu sei sempre nella città a questo punto,
1: certo.
2: Ed è una città curiosissima da questo punto di vista per uno che non è nato da quelle parti, perché è molto difficile. Io ho visto tantissime città in vita mia, anche alte, devo dire che arrivo fino a 3.000 metri, che è l'altitudine di Quito, per esempio, la capitale dell'Ecuador, senza problemi. Quando supero i 3.000 metri ho difficoltà per respirare, mi manca l'ossigeno, come manca a tutti. Quindi tu pensa che parti da questi 3.000 metri, 3.100 metri, hai già delle difficoltà, e mal di testa è la prima cosa che succede a quelli che manca l'ossigeno, e tu vai su e arrivi a questo quartiere che non è lontanissimo come distanza, ma che a 4, cioè sali 1.000 metri.
1: Sì,
2: nel
1: corso
2: di qualche chilometro, sempre in città, e ti dico che è una roba che si fa da giovani, poi credo che oggi non sarei più capace di fare quella salita, e con molta difficoltà. E a quell'altitudine normalmente c'è un sole brillante che, come nel nord Europa, acceca ma scalda poco, quindi tu ti puoi prendere delle scottature della pelle terribili, ma non te ne accorgi neanche, perché a quell'altitudine il calore non è molto. E spesso succede verso mezzogiorno che c'è un marciapiede che è illuminato dal sole e un altro che è nell'ombra, e la temperatura tra tutte e due cambia moltissimo, quindi vedi tutti che scendono o salgono da un lato della strada, soprattutto gli stranieri, e l'altro invece è libero. È una città curiosa. Ecco, la Bolivia è un paese che ha avuto una storia tremenda, adesso raccontiamo qualcosa, ma diciamo che torniamo all'attualità. Il tema è: abbiamo un governo da circa poco più di 6 mesi, dal 2025, è presieduto da un signore che io ho conosciuto quando era bambino, perché conoscevo il padre, che si chiama Rodrigo Passe. Il padre è stato presidente della Bolivia anche lui, si chiamava Jaime, si chiama perché è ancora vivo. Questo Rodrigo Paz è stato eletto grazie, diciamo, alle divisioni della sinistra boliviana,
1: sì.
2: E questo va ricordato, che ha presentato due candidati che non erano due candidati tipo la Schlein e Conte, che magari non hanno molte simpatie tra di loro, ma qui c'era un vero e proprio odio,
1: sì.
2: Nel senso che ognuno di questi, quelli di Evo Morales e quelli di Luis Arce, aveva espulso tutti gli altri accusandoli delle peggiori infamie che ti puoi immaginare,
1: sì.
2: E hanno fatto una campagna ognuno contro l'altro, e il risultato è stato che ha vinto evidentemente un candidato che era di destra.
1: Certo.
2: Ma non era la peggiore destra, la destra, sì, di Rodrigo Paz, eletto presidente, una destra, virgolette, moderata, cioè quasi, qua potremmo dire, una destra liberale da queste parti. Dopodiché, che cosa ha fatto la destra liberale? Quello che fanno tutti i liberali, cioè ha imposto un programma di aggiustamento dell'economia.
1: Chiaro.
2: Morales ha detto che farà proprio il 21 maggio ieri ha detto che farà un riaggiustamento del governo e che passerà una nuova fase di concertazione. E cioè ha detto: prima abbiamo stabilizzato l'economia, abbiamo diminuito l'inflazione, abbiamo diminuito la spesa pubblica, adesso passiamo alla concertazione, cioè faremo un nuovo gabinetto di ministri dal quale faranno parte anche gente che non è del nostro partito e che verranno consultati i sindacati, insomma le solite cose. Mi auguro che succeda, ma nel frattempo i voi sono scappati, perché la prima fase, quella del riaggiustamento, ha provocato già una situazione in cui le difficoltà quotidiane dei boliviani sono enormi. Naturalmente queste difficoltà sono state aumentate dal fatto che sono aumentati i carburanti. Se uno guarda, quando uno pensa a un paese come la Bolivia, pensa a un paese piccolino, anche se con delle difficoltà, perché si sa che in alto, quasi tutto in montagna, salvo la zona di Santa Cruz,
1: sì.
2: Ma in verità la Bolivia è grande 4 volte l'Italia.
1: Certo.
2: E quindi un paese nel quale le distanze sono enormi e le ferrovie nella maggior parte del paese non se ne parla neanche, quindi le comunicazioni sono via gomma, camion e autobus, e quando tu non hai benzina non funziona niente. Già si sa in Italia cosa sia la difficoltà del prezzo del carburante, immaginatevi se invece gli stipendi non altissimi che gli italiani hanno prendessero 100 euro al mese e dovessero prendere solo un autobus per andare a casa a trovare i genitori che sono a 1500 km di distanza. Chiaro. Su un cucuzzolo alto 4000 metri. Cioè, pensate a quello e l'idea di che cosa siano le difficoltà di quel paese è enorme. Dopodiché la Bolivia ha una storia lunga. Nell'epoca della colonia spagnola, quindi fino al 1820, veniva chiamata l'Alto Perù. Evidentemente il nome Bolivia viene dopo, perché deriva dal capo dell'indipendenza, cioè da Simón Bolívar. Uh-huh. E fu il paese che adottò appunto il nome del grande liberatore. Mi salto per adesso quella parte sulla quale possiamo tornare, ma diciamo che tutti i tentativi della Bolivia, che si chiamava Alto Perú e che era la zona mineraria più importante dell'America Latina, la zona dell'argento.
1: Sì.
2: Buona parte, se uno va a Roma o se vi date un'occhiata nel Vaticano, tanto per citare un luogo che quasi tutti conoscono o dovrebbero conoscere, troverete molte cose finanziate dai boliviani, cioè dell'argento boliviano, del lavoro schiavo dei boliviani, dove ci lasciarono la pelle solo nella miniera di Potosí, che era considerata ed è considerata ancora oggi la più ricca che ci sia mai stata d'argento, nella montagna di puro argento. Si calcola che siano morti almeno 5 milioni di lavoratori. Ecco, e naturalmente lavoratori che erano tutto, perché gli spagnoli non distinguevano tra preti, filosofi o manovali, andavano tutti a finire lì e tutti crepavano. E ci si devono anche altre cose piuttosto note da queste parti, per esempio la coca, intesa come foglie e non come cocaina, poi magari spieghiamo la differenza. Ecco, comunque la Bolivia ha cercato di uscire da una situazione di isolamento e di povertà più volte. I tentativi sono stati abortati dai vicini, in particolare dai cileni e dagli argentini, che sono i due paesi più grandi che sono in quella zona. Il Cile ci ha fatto 2 guerre nel corso dell'Ottocento contro la Bolivia e contro il Perù, le ha vinte tutte e due i cileni, e ha tolto alla Bolivia una parte del suo territorio e in particolare l'uscita al mare, che infatti è un paese senza uscita al mare. Insieme al Paraguay sono gli unici due paesi della zona in quel continente. Con la differenza che il Paraguay ha dei grandi fiumi e quindi può comunque arrivare fino al mare per via fluviale, mentre la Bolivia non ha neanche i grandi fiumi, cioè è isolata semplicemente, e ha come la maggiore estensione di acqua quello che credo sia il più grande lago al mondo, e se non è il più grande, comunque tra i più grandi, che si chiama il Titicaca, che è al confine tra, è quasi tutto in Bolivia e c'è un pezzo nel Perù, a Puno, nel Altopiano, cioè un lago ad oltre 3.000 passametri. Nel quale ci sono degli isolotti, nel quale vive della gente, è un luogo. Quando si parla dei luoghi dell'anima, quello è un luogo dell'anima, per chiunque penso passi da quelle parti. ci sono delle isole in cui girano questi indigeni in queste canoe straordinarie di colori, i colori della bandiera della pace, per capirci,
1: sì,
2: ma
1: sì,
2: sono fatti così le canoe, sono di paglia e legno, ma insomma è uno spettacolo incredibile. E ci sono queste isole popolate, ma ovviamente dal punto di vista economico non sono, salvo per l'aspetto turistico,
1: certo,
2: una grande cosa. Ecco, quindi i cileni hanno fatto quella roba lì, hanno tolto il mare, e gli argentini ne hanno preso una parte del territorio. Poi ci sono arrivate le multinazionali, le quali hanno sfruttato il gas, in particolare che c'era da quelle parti. Le multinazionali erano statunitensi, naturalmente.
1: Certo.
2: E non trovando niente di meglio da fare, che due multinazionali statunitensi negli anni 30 del secolo scorso, quindi non più dell'Ottocento, si sono inventati una guerra che si chiama la guerra del Chaco, e in quella guerra hanno fatto scontrare boliviani e paraguayani, cioè i due paesi mediterranei dell'America Latina, i tre più poveri del continente. Questi ci hanno messo un sacco di morti, il risultato è stato che la multinazionale che ha vinto è rimasta con la maggior parte dei giacimenti, che erano per un territorio a quel punto boliviano, ma gli argentini si sono presi una buona parte del territorio in disputa. Ecco. Quindi insomma, diciamo, non è una storia allegrissima. Ecco.
1: Chiaro.
2: Dopodiché, e finisco la nota storica, perché nel 1954 i boliviani fecero una grande rivoluzione. La rivoluzione boliviana del 54, che è una caratteristica particolare, e lo racconto perché ritorna oggi quella roba lì, fu fatta sostanzialmente dai minatori, dai contadini. Questi minatori, i minatori in particolare, erano personaggi durissimi. Voi dovete immaginarvi questa gente, insomma, che vive a 3.000-4.000 metri, fa il minatore, lavora con la dinamite. È un lavoro di merda, un lavoro nel quale si crepa per stanchezza, come nelle miniere di carbone del Belgio, ma che però non erano 4.000 metri, quindi erano,
1: certo,
2: un po' relativamente più umane, tra virgolette, eppure hanno creato anche queste tanti morti,
1: sì,
2: per gli italiani soprattutto. Questi minatori e questi contadini hanno assediato La Paz nel 1954, dinamite in mano, e come nei film, pensate a Basta la testa di Sergio Leone, che parla della rivoluzione messicana dei primi del Novecento, il quattro è avvenuto appunto nel 54, non era un irlandese del ex IRA che sapeva usare la dinamite, ma erano i minatori boliviani, tutti i quali usavano molto bene la dinamite. E hanno vinto, naturalmente, ma è stata una vittoria da Pirro, come succede sempre su queste cose. Hanno cambiato il governo, hanno messo in un governo diretto da un partito che si chiamava il Movimento Nazionale Rivoluzionario Socialista, MNRS. Che ha prodotto un paio di presidenti, non peggio di quelli precedenti, per carità, però che con questa grande rivoluzione in verità avevano poco a che fare. E questi hanno dominato la storia della Bolivia da lì in avanti, al 54 fino ad oggi, in quella misura. E c'entra con l'attuale gente, perché diciamo, io ho conosciuto il padre dell'attuale presidente, che si chiama Jaime Paz. Jaime Paz veniva da quella storia, cioè dall'MNRS, che poi a un certo punto era diventato MIR, Movimento della Izquierda Revolucionaria, cioè della sinistra rivoluzionaria, che aveva anche partiti fratelli o semifratelli in altri paesi della regione, tra cui il Chile.
1: Sì.
2: Jaime era stato, cioè, aveva subito più attentati, in uno di questi gli avevano bruciato la faccia, quindi aveva tutto un lato della faccia bruciato, quando io l'ho conosciuto nei primi anni 80 del secolo scorso, l'ho conosciuto a Madrid. Magari mi raccomando, non ve la dico subito. Nell'82 io facevo il direttore di un mensile, di un centro studi a Milano, si chiama Cespi, sì, dice ancora,
1: sì,
2: centro studi di politica internazionale, anzi di problemi internazionali, e avevamo un mensile che si chiamava Rassegna Internazionale. E mi hanno invitato a Madrid al congresso del Partito Socialista Europeo e Mondiale. che era una grande kermesse, molto molto importante, che durante una settimana. La Spagna stava cambiando, era molto franco da qualche anno, era in fase di transizione. Il congresso era organizzato dal PSOE, cioè il Partito Socialista Operaio Spagnolo, il cui leader era quello che poi è diventato capo del governo, Felipe González, che all'epoca era molto di sinistra, poi non lo fu tanto quando arrivò al governo, e c'erano, per dire, che ne so, era presente Mitterrand, che era il capo del partito francese, c'era Bruno Kreisky, che era il capo del governo austriaco, c'era Willy Brandt, che era un personaggio mitico per me, per la sua storia, che a quell'epoca era il cancelliere della Germania ancora, o lo era appena stato, insomma c'era, e dell'America Latina c'erano tutti, nel senso che c'erano tutti i movimenti più o meno rivoluzionari che uno non si immagina che volessero andare una cosa pensando ad oggi l'internazionale socialista, ma all'epoca era diverso.
1: Certo.
2: C'erano i sandinisti che erano arrivati al governo, c'era il movimento, c'era il frente rivoluzionario del Farabundo Martí El Salvador, ovviamente oltre ai cileni, argentini, peruviani e tutti quelli che ti puoi immaginare. E per la Bolivia c'era il MIR, cioè Jaime Paz, che era un po' una stella dell'incontro, come tutti questi altri, perché c'erano questi grossi rivoluzionari, peraltro lui aveva, dico, questa faccia bruciata, quindi era anche una sorta di piccolo martire. E ho conosciuto lì il figlio, che è l'attuale presidente della Bolivia, che era poco più bambino all'epoca, insomma, che lui si è portato, perché lui resideva a Madrid a quell'epoca, a un paio di incontri. Dico, quindi arriva Rodrigo Paz, che comincia la sua vita politica come deputato, credo, ai primi del 2000, nel 2025 diventa presidente, molto giovane, Rodrigo avrà poco più di 40 anni, penso, con questa storia, cioè che è una storia che con la destra non c'entra niente. Naturalmente lui non è il padre, però non è la destra classica. Solo che il programma che ha imposto è quello della destra classica, e questo magari avviene anche altrove, diciamo, in cui gente che non è necessariamente di estrema destra impone programmi di estrema destra e si ritrova la gente per strada. Come? Della storia che ho raccontato c'è qualche elemento che si ripropone. Sono state tagliate le strade, sono stati occupati l'aeroporto, sono arrivati con la dinamite a cercare di assalire qualche ripartizione di governo, magari non alla Paz. Insomma, il paese è stato assediato, tagliato, e ciò che c'erano già, le difficoltà che c'erano prima, che erano i prezzi, il carburante che non c'è, ecco, poi e ci sono queste robe da piccole truffe, da piccolo cabotaggio, da ladri piccoli. I grandi ladri sono, magari direbbe Marx, i proprietari della raffineria. I piccoli ladri sono quelli che ti vendono la benzina. E allora in Bolivia è successo anche in questo periodo che con l'aumento del prezzo della benzina si è scatenata una lotta, diciamo, tra le stazioni che ti vendono la benzina, e molte di queste, per offrire migliori prezzi, ci hanno aggiunto altre robe, per cui c'è qualche migliaio di macchine che si sono rotte semplicemente perché il carburante che hanno messo dentro non era benzina, ma era benzina, certo, immagino, con acqua o con qualcos'altro. Quindi una situazione di caos enorme, per cui questa ipotesi di rimpasto di governo per passare alla nuova fase del presidente Paz io la vedo complessa e difficile. Di fatto, proprio oggi 22 maggio, non sappiamo ancora le notizie, ma oggi 22 maggio ci sono programmate nuove manifestazioni alla Paz, sostanzialmente, che esito dire sono manifestazioni normali, cioè sono dei cortei, ma sono anche occupazioni e blocchi stradali, e alcuni dei manifestanti si portano un cartuccio di dinamite, e questo li rende, se vuoi, folclorici, ma sostanzialmente estremamente pericolosi. È una, come dire, è una protesta, non dico armata, perché non sono armati, però insomma si fanno uso dei mezzi che da queste parti del mondo, se qualche volta li hanno usati, certamente non li usano più.
1: Chiaro.
2: Questo è
1: chiaro, ed è una situazione complicata, con, appunto, come dicevamo prima, una sinistra che ha perso, anche perché si è divisa in un modo clamoroso, insomma, oltretutto. con sì, delle tensioni allora, che ci sono ancora ovviamente.
2: Anche, anche quella storia va raccontata. Faccio solo una.
1: Sì, perché abbiamo più o meno 4 minuti.
2: Allora quasi niente, non la posso raccontare perché volevo raccontarti di Sigmund Freud e della cocaina e dell'uso della coca, ma insomma lasciamo perdere per un'altra volta, magari sì, per una cosa culturale, perché la storia della cocaina è una storia straordinaria in cui evidentemente gli sviluppatori, come per tutti gli affari, sono i paesi ricchi e non i paesi poveri.
1: Chiaro.
2: Dopodiché, comunque, adesso Evo Morales era il leader del sindacato dei cocaleros, cioè dei produttori di coca.
1: Esatto.
2: Che in Bolivia è una normalissima funzione che tutti conoscono e che gode di, tra virgolette, reputazione anche decente. La coca, le foglie di coca, è una pianta sacra per loro e ha tantissimi usi, tra cui il più comune e quello che conoscono tutti quelli che siamo passati della Bolivia è la vendita dei sacchetti di tè, diciamo, a base di cocaina, di foglie di coca, di bassissima concentrazione, che è il modo migliore, se non l'unico, per farti passare quel mal di testa dovuto alla mancanza di ossigeno di cui parlavo all'inizio. E quindi questi sacchetti di coca si vendono in tutti i supermercati, tale quale qua si vende il teatro o un altro tè. Ecco, lui arriva alla presidenza sulla base di questa ricchezza nazionale, che è l'altra grande ricchezza del paese, oltre al gas che i boliviani hanno, e diventa presidente, si fa due periodi, è un buon presidente. Il suo ministro di economia rimette in piedi l'economia del paese, si chiama Luis Arce, intenta presentarsi a una terza rielezione che è vietata dalla Costituzione boliviana, e come è vietata lui si inventa un referendum, Evo Morales, nel referendum chiede ai boliviani se vogliono che lui possa ripresentarsi per la terza volta e perde il referendum. E a quel punto, invece di fare quello che secondo me era la unica cosa intelligente, lui si ripresenta lo stesso, decide di presentarsi lo stesso, arriva un colpo di Stato, arriva questa vecchia signora ladra, diciamo, che sta lì per qualche periodo, e poi a forza di popolo, di grande manifestazione, rientra, diciamo, il governo dittatoriale della Bolivia, parliamo già degli anni 2000 avanzati, sì. quindi meno di 10 anni fa, semplicemente vengono mandati a casa, quasi finiscono in parte in galera, c'è un tentativo insurrezionale a Santa Cruz, che è la zona più ricca del paese, che lì bisognerebbe raccontare, che è legata, diciamo, a tentativi secessionisti, insomma, evidentemente alimentati dai paesi vicini. Alla fine si impone il ritorno, si impongono le elezioni e il MAS, il partito di Morales, ridiventa legale. Morales, che era in esilio, però non può essere candidato, perché in quel momento è sotto processo, e diventa candidato il suo ministro di economia, che era molto prestigioso, che aveva sistemato abbastanza bene l'economia boliviana, che andava in quel momento molto bene, Luis Arce. E Arce viene eletto presidente della Bolivia. Dopodiché parte la guerra interna al MAS, tra da una parte Morales e dall'altra Arce, cioè i due vecchi compari, certo, che invece a questo punto vengono divisi da chi è quello che comanda. Si fanno la guerra per 4 anni, in quei 4 anni buona parte del successo economico della Bolivia vengo, perché è difficile governare in quelle condizioni, finisce con due MAS, con due partiti, con due candidati, e tutto il resto di quello sono partito, cioè la sconfitta della sinistra boliviana in questo clima di odio, perché non era diversità, cioè insisto a dire, non erano Schlein contro Conte, era chiaro, molto peggio, e perdono, evidentemente perdono tutto, perdono il Parlamento, perdono le elezioni, e questo è l'inizio dell'attuale fase della Bolivia.
1: Senti, purtroppo il tempo è finito e queste cose qui le riprenderemo, ma anche con una terza pagina dedicata proprio, come dicevamo, a varie storie importanti come quella della coca, eccetera, eccetera. direi
2: va bene,
1: che
2: sono a disposizione.
1: Ok, noi ci sentiamo per un'altra puntata del Punto la prossima settimana.
2: Allora io ti saluto, saluto ascoltatrici e ascoltatori, spero di non averli annoiati. Seguite le notizie della Bolivia, perché sono interessanti. Io solo, consiglio solo questo: bisogna conoscere un minimo i paesi, perché se no uno pensa che sono tutti uguali. Quindi le proteste in Bolivia sono come quando i metalmeccanici a Milano escono a protestare, certo, che è raro, ma insomma, comunque una roba così. Ma in verità sono completamente diverse. Sono diversi i rischi di tutti, dei manifestanti, dei poliziotti, dei governi, eccetera, e sono diverse le soluzioni. Anche se poi alla fine la soluzione è che quella di cercare di trovare un'intesa e un governo qualunque, non sto escludendo affatto le rivoluzioni, per carità, anzi, però insomma alla fine qualche sistemazione la devi trovare, e la Bolivia vive una situazione di non sistemazione da almeno 200 anni, con dei periodi un po' migliori di altri, e quindi è un paese molto molto malmesso da questo punto di vista.
1: Benissimo. Rodrigo, ti dobbiamo salutare.
2: Saluto di nuovo.
1: Ciao.
3: Per me, morire per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile.
4: Per noi è evitabile. Basta portare cure salvavita.
3: Salvare quelle persone? Per me è impossibile. E pensarci è inutile, tanto non posso farci nulla.
4: Per noi è possibile. E tu puoi essere utile senza che ti costi nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per le migliaia di vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it/5 per 1000.
0: Seri, allegri o romantici, noi di Polvere di Stelle possiamo essere così. Voi datemi un argomento, io ci metterò le canzoni. Polvere di Stelle ogni lunedì alle 22 con Cesare su Indie Life Radio.
5: Indie Life Radio.
6: Indipendente.
7: Inclusiva.
6: Unica.
5: Proprio come te.

0: disco indie. Novità discografica ogni settimana per voi su Indie Life Radio. Maybe, nera come il fuoco, etichetta discografica autoprodotto.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e sono andati sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andati in combattimento, non siamo andati mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andati perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

0: with you.
1: Pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Radio Sonar.net. Rivoluzione budget streamed.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radio Sonar Tochka Net. Rivoluzione будет streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to